0: Radio Alta, la musica grande.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. Sono le 5 e 59 minuti. Radio Alta, la musica grande.

Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Classic.
0: Musica senza tempo.

Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni. Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

Succede che tu incontri una persona dopo l'ultima tua storia. Succede che hai paura, non ti fidi dell'amore, lo respiri e sai già che lui sarà il prossimo tuo errore. Ma il destino tu lo sfidi come un demone interiore. Poi d'improvviso senti cose che pensavi non avresti mai sentito più, e ti illudi che hai trovato quello giusto. Sembra un sogno, sembra quasi come lo volevi tu. Ci si bacia, ci si innamora, poi

0: Radio Alta. Sono le 6 e 58 minuti.
1: La musica grande.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta Play Yesterday.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
0: La musica grande. Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marrakesh. Nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta. Gianna Nannini, America Inc.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Il nostro posto speciale da Franco Seriade, il mio ristorante di famiglia dal 1979. Pesce e carne indimenticabili. Funghi e pizza poi sono tra le loro specialità. Prenotate allo 035 29 81 48. Da Franco Seriate, in via Basse 1. Il gusto che ci unisce.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

nemmeno guardare per terra. Sei l'unica donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Alta, la musica grande. Alta Play Yesterday.
2: La musica grande degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ho sognato un ristorante dove sbizzarrirmi, mangiando carne, pesce o una pizza cotta nel forno a legna, aperto a pranzo o a cena con ampio parcheggio, perfetto per banchetti e cerimonie. Magari esistesse.
4: Ma non è un sogno, è il ristorante pizzeria Da Gina, in via Marconi 95, a Seriate. Corri subito a prenotare. 035 29 50 38.
3: A Seriate, ristorante pizzeria Da Gina. Seguici su Facebook ed Instagram per scoprire i prossimi menu speciali.

Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: Radio Alta.
1: Sono le 8.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion. Bonjour, pardon, merci.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.
5: Sweet dreams are made of these. Who am I?
6: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
3: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
2: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
4: Radio Alfa.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Radio Alta. Sono le 9. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Tragico incidente in montagna, in Alta Valseriana, nel territorio di Valbondione. Una donna di 59 anni, residente in provincia di Brescia, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi. Dalle prime informazioni sull'accaduto, pare che stesse percorrendo il sentiero 302 lungo il sentiero delle Robe Orientali insieme ad altri escursionisti. Si tratta di un itinerario di alta quota che viene percorso per spostarsi tra il rifugio Baroni al Brunone e il rifugio Mario Merelli al Coca. Poco prima delle 13 il gruppo si trovava a poco più di 2000 metri di altitudine, pare nella zona della Forcella conosciuta come Orsimalle, il punto più alto del sentiero delle Robie. All'improvviso la 59enne è precipitata, l'allarme è stato lanciato immediatamente, sul posto sono intervenuti soccorsi con l'elicottero decollato da Bolzano, mentre da Valbondione sono partiti gli operatori della stazione del soccorso alpino. Per la donna però purtroppo non c'è stato nulla da fare. Primo giorno di operatività della linea di bus elettrici EBRT tra Verdellino e Bergamo, una novità assoluta in Lombardia. Gli utenti che ne hanno già usufruito si dicono soddisfatti, ma il vero test sull'utilità del servizio, eppure per quanto riguarda i possibili riflessi sul traffico, è atteso per settembre. Tutti i particolari nel servizio a cura di Massimo Sonzogni.
2: Il 3 di agosto non ci si poteva certo attendere un affollamento da periodo scolastico, ma le aspettative e i punti di domanda, soprattutto dopo settimane di polemiche, erano comunque parecchi. Il servizio di bus elettrici EBRT, una vera e propria sperimentazione in Lombardia, lungo la tratta Verdellino-Bergamo, ha preso ufficialmente il via alle 5:20. La giornata è trascorsa senza particolari criticità, non molti i passeggeri, mediamente 20-25 persone e traffico contenuto, anche se qualche leggero rallentamento è stato registrato tra le vie Paleocapa e Caniana a Bergamo e nelle zone di Laglio, Dalmine e Osio Sotto. Ma i primi utenti della EBRT non hanno mancato di esprimere la propria soddisfazione.
3: Sono partito da Dalmine, ci ha messo 20 minuti, non ho neanche guardato a che ora passasse perché comunque è molto frequente, e in neanche 20 minuti sono arrivato in stazione. Bello, aria condizionata, caricatore sul pullman, quindi dotato di tutti i servizi, molto comodo, mi sono trovato bene.
4: Comodità e velocità è quello che mi piace di più.
2: La vera prova del fuoco, insomma, è posticipata a settembre, con il grande rientro dalle vacanze estive e, in particolare, con la riapertura degli istituti scolastici. Fondamentali le corsie riservate al trasporto pubblico, non sempre rispettate da automobilisti e ciclisti, e l'entrata in funzione del sistema Leonardo, la tecnologia che mette in comunicazione autobus e rete semaforica, garantendo al trasporto pubblico la precedenza agli incroci. L'obiettivo è ridurre i tempi di percorrenza, oggi attorno ai 40-45 minuti, e rendere il servizio più vantaggioso dell'auto.
5: Le persone che abbiamo portato mi sembrano soddisfatte, ovviamente ci sono degli accorgimenti che dobbiamo mettere in campo per calibrare la macchina che parte oggi e appunto con tutto il mese di agosto avremo modo di affinare, ovviamente migliorare il servizio.
2: Quelli di agosto saranno quindi settimane utili a testare il funzionamento della nuova linea trasportistica con cui i bergamaschi sono chiamati a prendere confidenza.
1: È scattato oggi anche il nuovo sistema di consegna delle merci per i negozi di Città Alta.
6: È pesante. Ci saranno delle. Per i residenti ci sarà discorso di un po' di quiete e il pomeriggio viene eliminato per un carico e scarico, che era una cosa un po' drammatica in suo pomeriggio, visto la mole di gente che c'era. E la mattina si lavora un po' meglio, bisogna vedere se ci stiamo nei tempi, visti solo i 3 giorni. È tutto da vedere.
7: Primo giorno del nuovo regolamento sulla consegna delle merci per i negozianti di Città Alta, con la riduzione dei furgoni in transito nel centro storico. Il nuovo sistema, che prevede consegne da lunedì a venerdì nelle fasce tra le 7 e le 7:45 con uscita alle 8 e dalle 9 alle 11 con uscita alle 11:15, divide i diretti interessati.
8: Trovano un po' disagio col fatto del dover scaricare a volte anche cose pesanti, eccetera. Però io sono sinceramente d'accordo. Poi hanno anche degli hub, sì, dove possono, basta secondo me organizzarsi, ecco, e quindi io lo trovo una cosa positiva, insomma, ecco.
9: Secondo me non c'è stata una comunicazione del tutto diciamo efficace e chiara, quindi tanti naturalmente che non sono abitudinari di Città Alta, non, le regole non sanno ancora bene come rispettarle.
7: Accanto alla nuova regolazione per il carico-scarico sono previsti orari speciali per alcune categorie di servizi essenziali. Nei primi giorni di rodaggio c'è qualche malumore tra i fornitori.
8: Alcuni fornitori si sono lamentati anche con me dicendomi non posso più venirti a consegnare in Bergamo Alta, ma secondo me se la comunicazione funzionasse meglio e naturalmente si organizzassero meglio anche loro.
9: Io trovo che l'ordine sia necessario, quindi è giusto contenere, diciamo, questo traffico del carico e scarico, però naturalmente bisogna trovare un giusto compromesso anche con la comunicazione.
1: È ricoverata in condizioni molto serie la donna di 38 anni di origini indiane, accoltellata dall'ex marito ieri pomeriggio all'esterno del centro commerciale Campo Grande alla periferia sud di Brescia. L'uomo, un 46enne pakistano residente nella nostra provincia ad Albino, già in passato denunciato per maltrattamenti, è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. La donna da tempo risiede a Vicenza, ieri si è vista con l'ex marito nel centro commerciale, probabilmente per condividere con lui alcuni momenti con il figlio. In loro compagnia anche un'altra donna con suo figlio. All'improvviso all'uscita è scoppiata una lite culminata con l'accoltellamento e con il ferimento anche dell'amica intervenuta per difendere la 38enne. L'aggressore si è fermato soltanto dopo l'intervento di alcuni ragazzi che gli hanno scagliato contro dei sassi e una sedia facendogli cadere il coltello. Poi sono riusciti a bloccarlo in attesa dell'arrivo degli agenti della polizia.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
10: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
11: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
12: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, la musica grande.
13: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

dolce nera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa dolce nera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, dolce nera, Epopea. Dimmi che...

0: musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
2: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
1: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
2: A Mapello, in via Bravi 6.
1: www.pasticceriaroncalli.it.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Ceuta, oggi la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno sugli arrivi dei migranti nell'exclave spagnola confinante col Marocco. Bruxelles è al fianco di Madrid, assicura la Presidente della Commissione europea von der Leyen. Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha detto Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. La guerra in Ucraina, Kiev continua a rispondere agli attacchi russi. Droni hanno colpito una zona industriale vicino Mosca, causando 5 morti e 6 feriti. E un incendio provocato da un attacco di un drone si è sviluppato presso un impianto logistico di Wildberries a Krasnibor, nella regione di Leningrado. Una donna di 89 anni è morta invece a Mykolaiv, in Ucraina, nella notte. Due bambini e un'anziana sono rimasti uccisi a Sumi. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha rimosso dall'incarico l'ambasciatrice negli Stati Uniti, Stefanishina. La guerra nel Golfo Persico, il problema dello stretto di Hormuz, l'Iran ha gelato il presidente Trump. Non c'è nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano. Ma il presidente Trump ha incalzato: questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto un proiettile non identificato ha colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. In Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili e da oggi al Ministero del Made in Italy i tavoli tecnici sull'ex Ilva, a partire da quello con i sindacati. In Commissione Attività Produttive e Lavoro alla Camera, oggi l'audizione di Urso sulle ricadute del piano di ristrutturazione Electrolux. Migliaia di persone sono attese stamattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. Si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan. E c'era molta folla ieri in Sant'Ambrogio per i funerali di Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì 96 anni. Venerdì a 96 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
2: Che mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
0: Alta Play Yesterday.
1: Suona 2000.
0: Quando la musica scrive la storia.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Aurobica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini. Per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Aurobica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre. A Treviglio in via Terni. A Clusone in via Gusmini. A Capriate in via Giovanni XXIII. A Stezzano in via Santuario. Aurobica Pesca. Fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
4: Alta Play.
0: Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria, il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Cammins fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9:59 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Tragico incidente in montagna, in Alta Valseriana, nel territorio di Valbondione. Una donna di 59 anni, residente in provincia di Brescia, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi. Dalle prime informazioni sull'accaduto, pare che stesse percorrendo il sentiero 302 lungo il sentiero delle Robie Orientali insieme ad altri escursionisti. Si tratta di un itinerario di alta quota che viene percorso per spostarsi tra il rifugio Baroni al Brunone e il rifugio Mario Merelli al Coca. Poco prima delle 13 il gruppo si trovava a poco più di 2000 metri di altitudine, pare nella zona della Forcella conosciuta come Orsimalle, il punto più alto del sentiero delle Robie. All'improvviso la 59enne è precipitata, l'allarme è stato lanciato immediatamente, sul posto sono intervenuti soccorsi con l'elicottero decollato da Bolzano, mentre da Valbondione sono partiti gli operatori della stazione del soccorso alpino. Per la donna

0: architetti non hanno mancato di esprimere la propria soddisfazione.
1: Sono partito da Dalmine, ci ha messo 20 minuti, non ho neanche guardato a che ora passasse perché comunque è molto frequente, e in neanche 20 minuti sono arrivato in stazione. Bello, aria condizionata, caricatore sul pullman, quindi dotato di tutti i servizi, molto comodo, mi sono trovato bene.
2: Comodità e velocità è quello che mi piace di più.
0: La vera prova del fuoco, insomma, è posticipata a settembre, con il grande rientro dalle vacanze estive e, in particolare, con la riapertura degli istituti scolastici. Fondamentali le corsie riservate al trasporto pubblico, non sempre rispettate da automobilisti e ciclisti, e l'entrata in funzione del sistema Leonardo, la tecnologia che mette in comunicazione autobus e rete semaforica, garantendo al trasporto pubblico la precedenza agli incroci. L'obiettivo è ridurre i tempi di percorrenza, oggi attorno ai 40-45 minuti, e rendere il servizio più vantaggioso dell'auto.
3: Le persone che abbiamo portato mi sembrano soddisfatte, ovviamente ci sono degli accorgimenti che dobbiamo mettere in campo per calibrare la macchina che parte oggi, e appunto con tutto il mese di agosto avremo modo di affinare, ovviamente migliorare il servizio.
0: Quelle di agosto saranno quindi settimane utili a testare il funzionamento della nuova linea trasportistica con cui i bergamaschi sono chiamati a prendere confidenza.
4: È scattato oggi anche il nuovo sistema di consegna delle merci per i negozi di Città Alta.
5: È pesante. Ci saranno delle, per i residenti ci sarà discorso di un po' di quiete, e il pomeriggio viene eliminato per usi di carico e scarico, che era una cosa un po' drammatica in suo pomeriggio, visto la mole di gente che c'era. E la mattina si lavora un po' meglio, bisogna vedere se ci stiamo nei tempi, visti solo i 3 giorni. È tutto da vedere.
6: Primo giorno del nuovo regolamento sulla consegna delle merci per i negozianti di Città Alta, con la riduzione dei furgoni in transito nel centro storico. Il nuovo sistema, che prevede consegne da lunedì a venerdì nelle fasce tra le 7 e le 7.45 con uscita alle 8 e dalle 9 alle 11 con uscita alle 11.15, divide i diretti interessati.
7: Trovano un po' disagio col fatto del dover scaricare a volte anche cose pesanti, eccetera. Però io sono sinceramente d'accordo. Poi hanno anche degli hub, sì, dove possono, basta secondo me organizzarsi, ecco, e quindi io lo trovo una cosa positiva, insomma, ecco.
8: Secondo me non c'è stata una comunicazione del tutto diciamo efficace e chiara, quindi tanti naturalmente che non sono abitudinari di Città Alta, non, le regole non sanno ancora bene come rispettarle.
6: Accanto alla nuova regolazione per il carico scarico sono previsti orari speciali per alcune categorie di servizi essenziali. Nei primi giorni di rodaggio c'è qualche malumore tra i fornitori.
7: Alcuni fornitori si sono lamentati anche con me dicendomi non posso più venirti a consegnare in Bergamo Alta, ma secondo me se la comunicazione funzionasse meglio e naturalmente si organizzassero meglio anche loro.
8: Io trovo che l'ordine sia necessario, quindi è giusto contenere, diciamo, questo traffico del carico e scarico, però naturalmente bisogna trovare un giusto compromesso anche con la comunicazione.
4: È ricoverata in condizioni molto serie la donna di 38 anni di origini indiane, accoltellata dall'ex marito ieri pomeriggio all'esterno del centro commerciale Campo Grande alla periferia sud di Brescia. L'uomo, un 46enne pakistano residente nella nostra provincia ad Albino, già in passato denunciato per maltrattamenti, è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. La donna da tempo risiede a Vicenza, ieri si è vista con l'ex marito nel centro commerciale, probabilmente per condividere con lui alcuni momenti con il figlio. In loro compagnia anche un'altra donna con suo figlio. All'improvviso, all'uscita, è scoppiata una lite culminata con l'accoltellamento e con il ferimento anche dell'amica intervenuta per difendere la 38enne. L'aggressore si è fermato soltanto dopo l'intervento di alcuni ragazzi che gli hanno scagliato contro dei sassi e una sedia, facendogli cadere il coltello. Poi sono riusciti a bloccarlo in attesa dell'arrivo degli agenti della polizia.
9: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
10: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
11: Mondo Flex

0: Reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
3: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
4: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday, anni 70.
6: Alta Play.

Marco Inugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FGS Impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
2: Saab Accumulatori, energia al 100%, tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper. Batterie industriali per lavapavimenti, carrelli, elevatori e antifurti. Al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito. Scegli Saab Accumulatori, a Bergamo in via Grumello 49C e su saabaccumulatori.it. 035 25 24 73.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Ceuta, oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europeo via video sugli arrivi di migranti nel Xav spagnola confinante col Marocco. Il ministro Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, sottolinea il vice premier. La guerra in Ucraina, a Kiev continua a rispondere. I droni hanno colpito una zona industriale vicino Mosca, causando 5 morti e 6 feriti. È un incendio provocato da un attacco di un drone, si è sviluppato presso un impianto logistico di Wildberries a Krasnivor, nella regione di Leningrado. Per i raid russi, una donna di 89 anni è morta a Mykolaiv e 2 bambini e un'anziana sono rimasti uccisi a Sumy. E 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città. Un soldato russo, l'aggressore, cui motivi non sono stati chiariti, è stato arrestato. Sempre dagli esteri, l'Iran ha gelato Trump, non c'è nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano, ma il presidente ha incalzato: questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto un proiettile non ho identificato ha colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. Torniamo in Italia. Oggi in Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili. E da oggi al Ministero del Made in Italy i tavoli tecnici sull'ex ILVA, a partire da quello con i sindacati, e in Commissione Attività Produttive e Lavoro alla Camera audizione del Ministro Urso sulle ricadute del piano di ristrutturazione Electrolux. Nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 23 città monitorate con Messina e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Migliaia di persone sono attese stamattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero che si è spento a 66 anni. I funerali si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: La musica grande. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Ha ha ha!

Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Sziget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, quello che

0: Radio Alta. Sono le 11 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Tragico incidente in montagna, in Alta Val Seriana, nel territorio di Val Bondione. Una donna di 59 anni, residente in provincia di Brescia, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi. Dalle prime informazioni sull'accaduto pare che stesse percorrendo il sentiero 302 lungo il sentiero delle Robe Orientali insieme ad altri escursionisti. Si tratta di un itinerario di alta quota che viene percorso per spostarsi tra il rifugio Baroni al Brunone e il rifugio Mario Merelli al Coca. Poco prima delle 13 il gruppo si trovava a poco più di 2000 metri di altitudine, pare nella zona della Forcella conosciuta come Orsimalle, il punto più alto del sentiero delle Robie. All'improvviso la 59enne è precipitata, l'allarme è stato lanciato immediatamente, sul posto sono intervenuti soccorsi con l'elicottero decollato da Bolzano, mentre da Val Bondione sono partiti gli operatori della stazione del soccorso alpino. Per la donna però purtroppo non c'è stato nulla da fare. Primo giorno di operatività della linea di bus elettrici EBRT tra Verdellino e Bergamo, una novità assoluta in Lombardia. Gli utenti che ne hanno già usufruito si dicono soddisfatti, ma il vero test sull'utilità del servizio, eppure per quanto riguarda i possibili riflessi sul traffico, è atteso per settembre. Tutti i particolari nel servizio a cura di Massimo Sonzogni.
2: Il 3 di agosto non ci si poteva certo attendere un affollamento da periodo scolastico, ma le aspettative e i punti di domanda, soprattutto dopo settimane di polemiche, erano comunque parecchi. Il servizio di bus elettrici EBRT, una vera e propria sperimentazione in Lombardia, lungo la tratta Verdellino-Bergamo, ha preso ufficialmente il via alle 5:20. La giornata è trascorsa senza particolari criticità, non molti i passeggeri, mediamente 20-25 persone e traffico contenuto, anche se qualche leggero rallentamento è stato registrato tra le vie Paleocapa e Cagnana a Bergamo e nelle zone di Laglio, Dalmine e Osio Sotto. Ma i primi utenti della EBRT non hanno mancato di esprimere la propria soddisfazione.
3: Sono partito da Dalmine, ci ha messo 20 minuti, non ho neanche guardato a che ora passasse perché comunque è molto frequente, e in neanche 20 minuti sono arrivato in stazione. Bello, aria condizionata, caricatore sul pullman, quindi dotato di tutti i servizi, molto comodo, mi sono trovato bene.
4: Comodità e velocità è quello che mi piace di più.
2: La vera prova del fuoco, insomma, è posticipata a settembre, con il grande rientro dalle vacanze estive e, in particolare, con la riapertura degli istituti scolastici. Fondamentali le corsie riservate al trasporto pubblico, non sempre rispettate da automobilisti e ciclisti, e l'entrata in funzione del sistema Leonardo, la tecnologia che mette in comunicazione autobus e rete semaforica, garantendo al trasporto pubblico la precedenza agli incroci. L'obiettivo è ridurre i tempi di percorrenza, oggi attorno ai 40-45 minuti, e rendere il servizio più vantaggioso dell'auto.
5: Le persone che abbiamo portato mi sembrano soddisfatte, ovviamente ci sono degli accorgimenti che dobbiamo mettere in campo per calibrare la macchina che parte oggi, e appunto con tutto il mese di agosto avremo modo di affinare, ovviamente migliorare il servizio.
2: Quelle di agosto saranno quindi settimane utili a testare il funzionamento della nuova linea trasportistica con cui i bergamaschi sono chiamati a prendere confidenza.
1: È scattato oggi anche il nuovo sistema di consegna delle merci per i negozi di Città Alta.
6: È pesante. Ci saranno delle, per i residenti ci sarà discorso di un po' di quiete e il pomeriggio viene eliminato per usi di carico e scarico, che era una cosa un po' drammatica, insomma, visto la mole di gente che c'era. E la mattina si lavora un po' meglio, bisogna vedere se ci stiamo nei tempi, visti solo i 3 giorni. È tutto da vedere.
7: Primo giorno del nuovo regolamento sulla consegna delle merci per i negozianti di Città Alta, con la riduzione dei furgoni in transito nel centro storico. Il nuovo sistema, che prevede consegne da lunedì a venerdì nelle fasce tra le 7 e le 7:45 con uscita alle 8 e dalle 9 alle 11 con uscita alle 11:15, divide i diretti interessati.
8: Trovano un po' disagio col fatto del dover scaricare a volte anche cose pesanti, eccetera. Però io sono sinceramente d'accordo. Poi hanno anche degli hub, sì, dove possono, basta secondo me organizzarsi, ecco, e quindi io lo trovo una cosa positiva, insomma, ecco.
9: Secondo me non c'è stata una comunicazione del tutto diciamo efficace e chiara. Quindi tanti naturalmente che non sono abitudinari di Città Alta, non, le regole non sanno ancora bene come rispettarle.
7: Accanto alla nuova regolazione per il carico-scarico sono previsti orari speciali per alcune categorie di servizi essenziali. Nei primi giorni di rodaggio c'è qualche malumore tra i fornitori.
8: Alcuni fornitori si sono lamentati anche con me dicendomi non posso più venire a consegnare in Bergamo Alta, ma secondo me se la comunicazione funzionasse meglio e naturalmente si organizzassero meglio anche loro.
9: Io trovo che l'ordine sia necessario, quindi è giusto contenere diciamo questo traffico del carico e scarico, però naturalmente bisogna trovare un giusto compromesso anche con la comunicazione.
1: È ricoverata in condizioni molto serie la donna di 38 anni di origini indiane, accoltellata dall'ex marito ieri pomeriggio all'esterno del centro commerciale Campo Grande alla periferia sud di Brescia. L'uomo, un 46enne pakistano residente nella nostra provincia ad Albino, già in passato denunciato per maltrattamenti, è stato arrestato con l'accusa di tentato femminicidio. La donna da tempo risiede a Vicenza, ieri si è vista con l'ex marito nel centro commerciale, probabilmente per condividere con lui alcuni momenti con il figlio. In loro compagnia anche un'altra donna con suo figlio. All'improvviso all'uscita è scoppiata una lite culminata con l'accoltellamento e con il ferimento anche dell'amica intervenuta per difendere la 38enne. L'aggressore si è fermato soltanto dopo l'intervento di alcuni ragazzi che gli hanno scagliato contro dei sassi e una sedia facendogli cadere il coltello. Poi sono riusciti a bloccarlo in attesa dell'arrivo degli agenti della polizia.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
10: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
11: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
12: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
13: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
14: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
15: Se lasciamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
16: Alta Play.

0: musica grande.
1: La musica grande. Radio Alta.
2: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza!
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
0: Radio Alta. Il Radio Giornale.
5: Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Oggi la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europeo via video sugli arrivi dei migranti nell'exclava spagnola di Ceuta in Marocco. Tajani ha risposto al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha detto Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 70%. L'Iran e l'Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Lo riporta il New York Times. L'accordo prevederebbe che le navi d'entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo include tariffe di servizio. E 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Lo hanno riferito le autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa. Il gasolio torna in media a 2 euro un centesimo al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio, giorno dopo l'avvio dell'ultimo taglio delle accise. Per la benzina il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale. Sono gli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero del Made in Italy. Sulle autostrade invece il prezzo medio è di 2,084 euro per la verde self e di 2,173 per il diesel. La guerra in Ucraina, Kiev continua a rispondere, i droni hanno colpito una zona industriale vicino a Mosca causando 5 morti e 6 feriti. Un incendio provocato da un attacco di droni si è sviluppato presso un impianto logistico di White Berries a Krasnibor, nella regione di Leningrado. Per i raid russi, una donna di 89 anni è morta a Mykolaiv nella notte, due bambini e un'anziana sono invece rimasti uccisi a Sumi. Migliaia di persone partecipano stamattina a Milano ai funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. I funerali si svolgono nella Basilica di Sant'Ambrogio, sono presenti tanti ex cacciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Volevo solo correre dietro ad un pallone e non scappando da quei colpi di cannone che hanno spazzato i sorrisi di chi sogna, i giochi di chi non conosce più il rancore.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Lorito Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Lorito Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
1: Lorito Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brosetta 113. Digita www.loritocarni.it.
3: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
0: La musica grande, Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Mietta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
6: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Chiudo uno, incidente in moto, muore 49enne di Casnigo in via Kennedy, fatale lo schianto contro un'auto che proveniva dalla direzione opposta guidata da un quarantenne del paese. Vani gli immediati soccorsi e ricovero all'ospedale Bolognini, dove è giunto in condizioni disperate, lascia la moglie e un figlio. I rilievi della polstrada di Bergamo, come da prassi, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Bergamo, ponte di via San Bernardino, domani riapre una corsia, quella verso Colognola e l'autostrada, l'annuncio di Rete Ferroviaria Italiana. La seconda corsia sarà attivata entro l'autunno, mentre il raddoppio ferroviario si concluderà entro la fine del 2027. La riapertura è stata anticipata di 5 giorni. L'obiettivo è alleggerire il traffico in uno dei punti più congestionati della città dopo la partenza dell'EBRT. Il caldo lancia il turismo, ottimi segnali per agosto in tutto il territorio, da Bergamo alla provincia, più 10% in città. L'AFA incentiva le vacanze in quota nelle principali località di villeggiatura della montagna. Il lago attrae per gli sport, le vacanze corto raggio premiano la bergamasca. Ciclo pedonale delle Cinque Terre, iniziati i lavori in Val Gandino, un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro, i primi cantieri lungo la strada provinciale, un'opera attesa che ha potuto fare affidamento su un finanziamento regionale superiore ai 2 milioni. Atalanta stasera allo stadio, allenamento a porte aperte alle 19, seduta con il pubblico per la squadra nerazzurra allenata da Maurizio Sarri, cancelli aperti un'ora prima in curva nord alle 18. A Zingoni è tornato ad allenarsi anche De Ketelare. Sul fronte calciomercato tengono banco le trattative con il Cagliari per Esposito in entrata e Maldini in uscita, ufficiale Ceresoli a titolo definitivo a Norimberga nella Serie B tedesca. Buona giornata e bentrovati da Matteo De Sanctis per questo appuntamento con il telegiornale di Bergamo TV, come sempre sulle frequenze della nostra emittente di Radio Alta, con le principali notizie che riguardano Bergamo e provincia anche in questo martedì 4 agosto 2026. E in apertura purtroppo c'è la cronaca, non ce l'ha fatta Francesco Lanfranchi, il motociclista di 49 anni di Casnigo, vittima del terribile impatto tra la sua Ducati e un'auto che si è trovato davanti e che non è riuscito a evitare in via Kennedy a Chiuduno. Trasportato d'urgenza in condizioni disperate all'ospedale Bolognini di Seriate, è morto poco dopo per le gravissime ferite riportate nell'incidente. Lascia la moglie e un figlio, lavorava per una ditta che si occupa di smaltimento rifiuti e di raccolta porta a porta. Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, Lanfranchi stava percorrendo via Kennedy verso Bergamo quando si è trovato di fronte dalla direzione opposta una Golf guidata da un quarantenne di Chiuduno che nel tentativo di svoltare per entrare nel parcheggio di un condominio avrebbe tagliato la strada al motociclista, che non avrebbe avuto il tempo di evitare l'impatto, finendo prima sul parabrezza della vettura, poi proiettato per una ventina di metri oltre il punto dello schianto. Anche il conducente dell'auto, che nell'urto ha riportato lievi ferite, è stato medicato e trasportato in ospedale a Seriate, dove è stato sottoposto all'alcol test e agli esami tossicologici. Come da prassi, la procura di Bergamo ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale. Un tragico incidente anche in montagna, in Alta Val Seriana, nel territorio di Valbondione, dove ha perso la vita una donna di 59 anni, Adele Anna Federici, di Cellatica, in provincia di Brescia. Pare stesse percorrendo il sentiero 302 lungo il sentiero delle Orobie Orientali insieme ad altri escursionisti. Si tratta di un itinerario di alta quota che viene percorso per spostarsi tra il rifugio Baroni al Brunone e il rifugio Merelli al Coca. Poco prima delle 13 di ieri il gruppo si trovava a poco più di 2000 metri di altitudine nella zona della Forcella conosciuta come Olsimal, il punto più alto del sentiero dell'Orobie. All'improvviso la 59enne è precipitata. L'allarme è stato lanciato immediatamente, sul posto sono intervenuti i soccorsi con l'elicottero decollato da Bolzano, mentre da Valbondione sono partiti gli operatori del soccorso alpino. Per la donna però purtroppo non c'è stato nulla da fare. Passiamo a parlare di viabilità. Arriva un'altra buona notizia per la città. Già da domani infatti riaprirà al traffico una corsia sotto il ponte di via San Bernardino, quello verso Colognola e il casello dell'autostrada. La seconda corsia verrà attivata entro l'autunno, mentre il raddoppio ferroviario si concluderà entro la fine del 2027. Lo ha comunicato Rete Ferroviaria Italiana. La riapertura arriva dopo quasi un anno di chiusura, dal 1° settembre scorso, e consentirà il transito dei veicoli in una sola direzione, dal centro verso la periferia, oltre al passaggio dei pedoni sul marciapiede. L'obiettivo è alleggerire il traffico in uno dei punti più congestionati della città, anche alla luce delle modifiche alla viabilità legate ai cantieri e ai BRT. La riapertura era prevista per il 10 agosto, ma è stata anticipata. Sopra il ponte continuano intanto a transitare i treni della linea per Milano via Treviglio. E oggi è il secondo giorno di operatività della linea di bus elettrici EBRT tra Verdellino e Bergamo, una novità assoluta in Lombardia. Gli utenti che ieri ne hanno usufruito si sono detti soddisfatti. Ovviamente il primo vero test sull'utilità del servizio per quel che riguarda le ripercussioni sul traffico è atteso per settembre, alla ripresa della scuola e di tutte le attività lavorative. Ma sentiamo il racconto di questo debutto nel servizio di Massimo Sonzogni.
1: Il 3 di agosto non ci si poteva certo attendere un affollamento da periodo scolastico, ma le aspettative e i punti di domanda, soprattutto dopo settimane di polemiche, erano comunque parecchi. Il servizio di bus elettrici EBRT, una vera e propria sperimentazione in Lombardia, lungo la tratta Verdellino-Bergamo, ha preso ufficialmente il via alle 5:20. La giornata è trascorsa senza particolari criticità, non molti i passeggeri, mediamente 20-25 persone e traffico contenuto, anche se qualche leggero rallentamento è stato registrato tra le vie Paleocapa e Cagnana a Bergamo e nelle zone di Laglio, Dalmine e Osio Sotto. Ma i primi utenti della EBRT non hanno mancato di esprimere la propria soddisfazione.
2: Sono partito da Dalmine, ci ha messo 20 minuti, non ho neanche guardato a che ora passasse perché comunque è molto frequente, e in neanche 20 minuti sono arrivato in stazione. Bello, aria condizionata, caricatore sul pullman, quindi dotato di tutti i servizi, molto comodo, mi sono trovato bene.
3: Comodità e velocità è quello che mi piace di più.
1: La vera prova del fuoco, insomma, è posticipata a settembre, con il grande rientro dalle vacanze estive e, in particolare, con la riapertura degli istituti scolastici. Fondamentali le corsie riservate al trasporto pubblico, non sempre rispettate da automobilisti e ciclisti, e l'entrata in funzione del sistema Leonardo, la tecnologia che mette in comunicazione autobus e rete semaforica, garantendo al trasporto pubblico la precedenza agli incroci. L'obiettivo è ridurre i tempi di percorrenza, oggi attorno ai 40-45 minuti, e rendere il servizio più vantaggioso dell'auto.
4: Le persone che abbiamo portato mi sembrano soddisfatte, ovviamente ci sono degli accorgimenti che dobbiamo mettere in campo per calibrare la macchina che parte oggi e appunto con tutto il mese di agosto avremo modo di affinare, ovviamente migliorare il servizio.
1: Quelle di agosto saranno quindi settimane utili a testare il funzionamento della nuova linea trasportistica con cui i bergamaschi sono chiamati a prendere confidenza.
0: È scattato anche un nuovo sistema di consegna delle merci per i negozi di Città Alta. Ci racconta tutto Luigi Residori.
5: È pesante. Ci saranno delle, per i residenti ci sarà discusso di un po' di quiete e il pomeriggio viene eliminato per noi di carico e scarico, che era una cosa un po' drammatica in suo pomeriggio, visto la mole di gente che c'era. E la mattina si lavora un po' meglio, bisogna vedere se ci stiamo nei tempi, visti solo i 3 giorni. È tutto da vedere.
6: Primo giorno del nuovo regolamento sulla consegna delle merci per i negozianti di Città Alta, con la riduzione dei furgoni in transito nel centro storico. Il nuovo sistema, che prevede consegne da lunedì a venerdì nelle fasce tra le 7 e le 7:45 con uscita alle 8 e dalle 9 alle 11 con uscita alle 11:15, divide i diretti interessati.
7: Trovano un po' disagio col fatto del dover scaricare a volte anche cose pesanti, eccetera. Però io sono sinceramente d'accordo. Poi hanno anche degli hub, sì, dove possono, basta secondo me organizzarsi, ecco, e quindi io lo trovo una cosa positiva, insomma, ecco.
8: Secondo me non c'è stata una comunicazione del tutto diciamo efficace e chiara, quindi tanti naturalmente che non sono abitudinari di Città Alta, non, le regole non sanno ancora bene come rispettarle.
6: Accanto alla nuova regolazione per il carico scarico sono previsti orari speciali per alcune categorie di servizi essenziali. Nei primi giorni di rodaggio c'è qualche malumore tra i fornitori.
7: Alcuni fornitori si sono lamentati anche con me dicendomi non posso più venire a consegnare in Bergamo Alta, ma secondo me se la comunicazione funzionasse meglio e naturalmente si organizzassero meglio anche loro.
8: Io trovo che l'ordine sia necessario, quindi è giusto contenere, diciamo, questo traffico del carico e scarico. Però naturalmente bisogna trovare un giusto compromesso anche con la comunicazione.
0: Negozi, commercio, turismo, ottimi segnali in questo mese di agosto arrivano dal territorio bergamasco con un 10% in più in città, con l'AFA che incentiva le vacanze in quota nelle principali località di villeggiatura della nostra montagna e il lago che attrae trasporti outdoor. E quanto emerge dall'indagine di Confcommercio Bergamo con Federalberghi in collaborazione con i consorzi turistici Visit Brembo e Promoserio. Ma approfondiamo questi numeri, questa indagine e questi aspetti con Oscar Fusini, direttore di Confcommercio Bergamo, che è in collegamento con noi. Buona giornata e ben trovato.
9: Grazie, buongiorno a tutti. Allora, se ci ricorderemo quest'estate per il caldo che abbiamo patito in città e in pianura, senz'altro auspichiamo che se la ricorderanno i nostri addetti al turismo delle valli, soprattutto per un'ottima stagione. Iniziata presto, proseguita bene e diciamo dove ci aspettiamo anche un mese ad agosto da tutto esaurito con un bel exploit. Tra l'altro non solo quantitativo ma anche qualitativo. Qualitativo perché soprattutto quest'anno vediamo segnali anche di cambiamenti, ossia nell'ambito della clientela, dove c'è una maggiore consapevolezza di chi viene rispetto alle esperienze che possono essere vissute e anche dai luoghi di provenienza. Moltissimi stanno arrivando da Germania, Svizzera, Francia e anche Olanda, quindi attraverso l'auto. Tiene sempre la parte dei paesi dell'est, in particolare la Polonia, grazie ai collegamenti aerei, ma soprattutto arriva gente desiderosa di vivere una vacanza che sia autentica. Noi abbiamo la fortuna di avere molto spesso, anche in qualche ritardo che subiamo turistico, però la fortuna di essere ancora autentici soprattutto nelle valli e sul lago, e questa è una dote che viene molto apprezzato. Quindi scenari ancora in parte inesplorati, vergini, che molto sono apprezzati soprattutto dai turisti nordici. Ci aspettiamo insomma un agosto molto molto positivo.
0: E questo è importante, un traino importante per la città. Insomma, qua vediamo immagini che uniscono un po' tutto, cioè vediamo qua per esempio lo sport, le e-bike che consentono di arrivare dappertutto, ma anche il caldo che consiglia ai turisti per esempio di salire in città alta per guadagnare qualche metro o, come si diceva, di andare nelle valli.
9: Sì, certamente sta passando l'idea che si possa anche non fare il mordi e fuggi sul nostro territorio e che il nostro territorio, mettendo insieme però anche la provincia, la bellezza del lago e delle Orobie, possa portare a un turismo ad aumentare la permanenza media, che ricordo essere ancora molto bassa. E ci aspettiamo che dall'insieme delle esperienze, dalla moltiplicazione di queste esperienze, perché nelle nostre valli stanno aprendo sempre di più attività che fanno, diciamo, turismo esperienziale, si possa dare questa attrattiva. Non voglio neanche dimenticare i soggiorni che si legano per esempio anche ai parchi tematici che abbiamo nel nostro territorio e che comunque richiamano molta gente. Insomma, abbiamo tutti i presupposti per migliorare e fare e ottenere ancora migliori risultati i prossimi anni.
0: L'importanza ovviamente dell'aeroporto, come si diceva, per quel che riguarda il turismo dall'estero, anche se sembra che insomma la Bergamasca venga anche premiata dal turismo di corto raggio, nonostante il tema del carburante ovviamente e i rincari della benzina ovviamente si facciano sentire.
9: Allora, viviamo questo purtroppo situazione, il fatto che tenga il turismo nonostante le brutte questioni che stanno avvenendo a livello internazionale è già un dato di fatto molto positivo. Viviamo da una parte un rafforzarsi del turismo di prossimità, quindi quello più regionale, più locale, che ovviamente è più attento a non spendere troppi soldi negli spostamenti che incidono sul budget familiare, dall'altra anche l'idea invece di fare viaggi un po' più lunghi, di abbinare a mete normalmente più conosciute, per esempio il Trentino Val d'Aosta, anche le Orobie Bergamasche. Segnale questo che probabilmente c'è la ricerca anche di nuove destinazioni che potrebbe premiarci.
0: La domanda adesso è, dunque, agosto, visto il caldo, il tempo e così via, sarà positivo per il turismo. Dove si può ancora migliorare, dove si può ancora fare rete per aiutare ulteriormente il turismo e il commercio bergamasco, perché insomma sappiamo che i turisti arrivano in città, in provincia e in un certo senso, facendola facile, fanno girare l'economia.
9: Allora, noi dobbiamo da una parte superare con una destagionalizzazione il nostro turismo, che spesso è basato solo sul mese di agosto, i sabati e le domeniche, quindi puntare a riempire di più in settimane nei periodi che vengono considerati di morbida. Questo è il primo tema. Per farlo però occorre che si intensifichino anche le attività a supporto del turismo, in modo di dare alla destinazione comunque una consistenza. Pensiamo di averne i presupposti, e chi chiaro che dovremo proseguire a investire, servono investimenti dal basso, tanti imprenditori che mettono insieme esperienze sempre nuove, abbinabili in quello che è, diciamo, la ricerca di esperienze da parte del turista. In questi anni molto è migliorato il nostro territorio.
0: E quindi possiamo concludere dicendo che, visto agosto, la Bergamasca è sempre più appetibile per quel che riguarda il turismo. Insomma, mi sembra di poter dire che Bergamo non soltanto in quelle che sono le cose più rinomate, più conosciute, stia diventando molto attrattiva per chi arriva da fuori.
9: Proprio sì, per il trekking, per la bici, ci sono mille esperienze che possono essere fatte, che vedono le nostre curve, perché noi abbiamo tante curve in montagna, molto apprezzate, e non solamente le curve come disagio per raggiungere le destinazioni. Ci sono oggi, c'è questo turismo slow che sta crescendo e che dovrebbe, da questo punto di vista, premiarci anche nei prossimi anni.
0: Grazie a Oscar Fusini, direttore di Confcommercio Bergamo, per essersi collegato in diretta con noi e fare un po' il punto della situazione in questo avvio del mese di agosto, in vista poi della settimana di Ferragosto. Grazie davvero, buona giornata e buon lavoro.
9: Grazie a voi.
0: Grazie per questo collegamento. Allora noi proseguiamo con il nostro telegiornale e andiamo proprio in provincia, perché un investimento da 3 milioni di euro per realizzare la ciclopedonale delle Cinque Terre della Val Gandino. I lavori sono cominciati, il punto nel servizio di Matteo Mosconi.
10: Sono iniziati i lavori del tanto atteso percorso ciclopedonale delle Cinque Terre della Val Gandino, progetto da oltre 3 milioni di euro che interessa i comuni di Leffe, Peia, Cazzano Sant'Andrea e Casnigo. Le prime opere accessorie stanno interessando la SP42 della Val Gandino, dal chilometro 2,100 al chilometro 2,350, dove è in vigore il limite di velocità di 30 km orari e un senso unico alternato regolato da semaforo. In caso di code questo verrà rimosso e il traffico regolato da movimento. La misura sarà in vigore dalle ore 9 alle 16 fino a sabato 8 agosto e poi dal 17 agosto al 4 settembre, mentre dalle ore 16 alle 9 sarà ripristinato il doppio senso, ma sempre con limite di velocità. Due i lotti aggiudicati a due imprese distinte. La provincia di Bergamo ha gestito le procedure di gara, ma è la comunità montana a gestire l'esecuzione.
11: C'è grande soddisfazione perché quest'opera ha comportato davvero un grandissimo lavoro da parte di comunità montana, sia per raggiungere l'intesa tra i comuni interessati, sia per quanto attiene la parte di progettazione e anche la parte della procedura espropriativa, che alla fine si è conclusa, insomma, con la sottoscrizione di tutti i bonari accordi da parte dei proprietari interessati.
10: La base del progetto dei quattro comuni è un contributo regionale del 2022 da 2.106.000 euro, cui si aggiungono oltre 393.000 dalla comunità montana Valle Seriana. La residua cifra è spartita tra i quattro comuni interessati e il distretto delle Cinque Terre. Ora però è il caso di dirlo, bisogna pedalare per tagliare il traguardo.
11: Il termine per concludere i lavori definito da Regione Lombardia per il finanziamento è fine anno, ma certamente non riusciremo a concludere i lavori entro quel termine, ecco il motivo per il quale chiederemo a Regione Lombardia una proroga.
10: Lavori in corso anche per il tratto di Gandino, che avendo più di 5.000 abitanti ha proceduto con un progetto autonomo.
0: Dalla Val Gandino passiamo alla Bassa, prende forma a Martinengo la riqualificazione di Piazza Papa Giovanni XXIII, ce ne parla Diego De Fendini.
12: Proseguono i lavori per la riqualificazione di Piazza Papa Giovanni a Martinengo, che sarà pronta per ottobre 2026. Il cantiere, avviato lo scorso 16 febbraio nell'area nord del centro storico, interessa una superficie complessiva di 2.134 metri quadri e rispetta il cronoprogramma stabilito dall'amministrazione comunale. L'opera ha un valore complessivo di 1.100.000 euro, di cui 350.000 finanziati da Regione Lombardia e 750.000 a carico del Comune. I lavori sono affidati alla società Nova Strade di Borgo Satollo, mentre la progettazione è stata curata dallo studio Giassi di Zanica. Il progetto ridisegna gli spazi della piazza, storicamente utilizzata anche come parcheggio e come sede del mercato settimanale. 350 metri quadri saranno riservati ai percorsi pedonali e 195 metri quadri alle aree verdi, con un nuovo filare centrale e alberature più contenute rispetto a quelle esistenti. I posti auto passeranno da 51 a 42. Durante i lavori, il mercato del martedì è stato temporaneamente spostato in via Monsignor Giuseppe Piani, mentre i negozi e attività affacciati sulla piazza restano accessibili grazie a camminatoi provvisori. Dopo la posa dei nuovi sottoservizi, tra cui fognature e reti elettriche e gas, il cantiere entra ora nella fase legata alla copertura, al manto stradale e alla pavimentazione, con l'allestimento del verde, dell'arredo urbano e l'installazione di illuminazione pubblica di ultima generazione.
0: La pagina sportiva, allenamento a porte aperte stasera alle 19 allo stadio di Bergamo per l'Atalanta, con cancelli aperti un'ora prima, dalle 18 in curva nord. Prevedibile un bagno di folla nonostante il caldo per vedere all'opera la squadra allenata da Maurizio Sarri in vista dell'amichevole di sabato pomeriggio a Gelsenkirchen in Germania contro lo Schalke 04. Ieri il sorteggio aveva stabilito che saranno gli israeliani della Hapoel Tel Aviv o i polacchi del Katowice gli avversari dell'Atalanta nel playoff di Conference League, che si giocherà con gara d'andata a Bergamo il 20 agosto e ritorno in trasferta una settimana dopo, il 27 di agosto. Il nome esatto uscirà dal doppio confronto in programma con gara di ritorno il 12 di agosto. Sulla carta un sorteggio favorevole ai nero-azzurri, considerato il rischio di poter affrontare Benfica o Beşiktaş qualora perdessero il terzo turno di Europa League. Sono arrivate buone notizie dal centro Bortolotti di Zingonia, dove ha ripreso ad allenarsi anche l'ultimo reduce del mondiale americano, vale a dire l'attaccante belga Charles De Ketelare. Sul fronte calciomercato tiene banco la doppia trattativa con il Cagliari per Esposito in entrata e Maldini in uscita, che però potrebbero avere binari diversi. Per Maldini in particolare si sta trattando sulla formula della cessione ufficiale, proprio la cessione a titolo definitivo invece di Andrea Ceresoli, 23enne esterno bergamasco di Pontirolo, lo scorso anno in prestito al Benevento, andrà in Germania alla Norimberga per 1 milione di euro. Medaglia di bronzo per la coppia azzurra di tuffi composta dal bergamasco Stefano Belotti e da Matteo Santoro nel sincro dal trampolino 3 metri ai campionati europei in pieno svolgimento a Parigi. Belotti, 22 anni, atleta in forza alle fiamme gialle, cresciuto nella Bergamo Tuffi, allenato dal bergamasco Davide Pasinetti, aveva dichiarato di voler puntare al podio e l'obiettivo è stato raggiunto. Sono molto soddisfatto di come è andato tutto l'anno, ha detto Belotti. Mi sono trasferito da Bergamo a Roma e ho cambiato tutto quanto, poi con la serenità e il divertimento è andato tutto bene, sono contentissimo di questo risultato. E adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo con gli esperti di Trebi Meteo e poi ci sarà lo spazio del Comune del Giorno.
13: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole nel corso della giornata di mercoledì sulla Lombardia, con calde d'afa molto intensi, valori massimi anche fino ai 38 gradi. Da segnalare la possibilità di qualche temporale di calore sulle Alpi tra pomeriggio e sera. Su Bergamo sarà una giornata in prevalenza soleggiata e con temperature massime che in città saranno anche prossime ai 36-37 gradi e con caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte. Giovedì situazione pressoché analoga, da segnalare però un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera sui rilievi con la possibilità di qualche temporale di calore. Uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni. Nel corso della giornata di venerdì, ma anche di sabato, il tempo sarà tratti instabile con la possibilità di temporali sparsi, meglio invece a partire da domenica. Tendenza comunque ancora da confermare, quindi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: E adesso è il momento del Comune del Giorno. Andiamo in Val Cavallina, circa 20 chilometri dalla città, per parlare di Borgo di Terzo e dei suoi 1200 abitanti. Ne parlo in collegamento con il sindaco Stefano Vavassori. Buona giornata e ben trovato.
14: Buona giornata a voi, grazie.
0: Allora, anzitutto devo dire, insomma, sindaco appena rieletto, fresco e quindi quali sono le ovviamente i complimenti, il buon lavoro e quali sono le principali linee guida della sua amministrazione per il prossimo quinquennio?
14: Allora sì, nelle scorse amministrative siamo stati confermati alla guida del paese, abbiamo preparato un programma elettorale piuttosto ambizioso, difficile da realizzare, soprattutto visto il bilancio di Borgo di Terzo molto molto risicato. Però nonostante questo pensiamo di fare come negli anni scorsi, ricorrere il più possibile a finanziamenti, bandi e quant'altro per poter impegnare il meno possibile il bilancio comunale. Ci siamo riusciti negli scorsi anni realizzando parecchie opere, dal cimitero che è stato rifatto con impianto di fotovoltaico e accumulo, all'efficientamento energetico dell'ufficio comunale, dello stabile comunale con l'installazione di un fotovoltaico e batterie, e così anche alle scuole. Abbiamo rifatto alcuni zone sportive del centro sportivo delle scuole, vicino alle scuole, e abbiamo rifatto anche un po' di pavimentazione nella piazza Marconi, eccetera, tutto ricorrendo a bandi e finanziamenti. Non abbiamo alternativa che fare così, per cui cercheremo di impegnarci a cercare anche nuovi bandi. Gli anni scorsi sono stati, diciamo, impegnati molto nella digitalizzazione del comune grazie ai bandi PNRR. L'obiettivo primario adesso è completare questa informatizzazione, digitalizzazione soprattutto del comune, per offrire ai cittadini servizi all'avanguardia, servizi di qualità. Abbiamo anche sistemato il personale degli uffici con persone competenti, persone preparate, e siamo pronti adesso alle sfide future. Nel programma elettorale quello che abbiamo detto e che cercheremo di fare è di rendere Borgo di Terzo un paese bello, pulito, ordinato, e sistemando alcune aree che purtroppo sono state lasciate un attimino indietro rispetto alle manutenzioni, perché comunque l'impegno soprattutto della spesa sociale negli ultimi anni è cresciuto tantissimo e non si può certo abbandonare chi ha bisogno, per cui la priorità è stata quella di impegnare gran parte del bilancio comunale soprattutto in queste opere, diciamo, questi aiuti alla popolazione che ne ha bisogno, per questo noi cercheremo di andare avanti su questa linea facendo il massimo che possiamo. Siamo molto impegnati anche nell'integrazione, perché abbiamo anche sul territorio, grazie a una cooperativa dei volontari, un corso di italiano che si svolge ormai in ben due mattine alla settimana, gratuito per stranieri, quindi anche l'integrazione per noi è un fatto importante, perché comunque il 17% della popolazione di Borgo di Terzo è extracomunitaria ormai, per cui abbiamo anche questa, diciamo, prerogativa. Borgo di Terzo è un paese piccolino, ma ha tutti i servizi essenziali, perché ci sono le scuole che partono dalla scuola dell'infanzia, addirittura dal nido, fino alla scuola secondaria di primo grado, tutte sul territorio di Borgo di Terzo. Inoltre abbiamo lo studio medico con ben 4 medici, abbiamo la farmacia, abbiamo un ufficio postale, abbiamo la fortuna di avere sulla direttiva della statale 42 un buon collegamento di pullman. Non abbiamo l'aeroporto, non abbiamo il porto, però poco ci manca, insomma
0: abbiamo fatto un bel quadro, sì. Insomma, io credo, ringrazio il sindaco di Borgo di Terzo, Stefano Vavasori, per averci fatto questo quadro, e sono sicuro che al termine di questo telegiornale qualcuno che verrà a chiedere di poter vivere a Borgo di Terzo, dopo questa cartolina lo troveremo, se non oggi, nel giro di questi prossimi 5 anni. Bellissimo.
14: Speriamo.
0: Ci manca solo l'aeroporto, me la tengo come dichiarazione, insomma. Grazie e buon lavoro davvero con questo entusiasmo e con questo sorriso a lei e alla sua squadra.
14: Grazie e buona giornata a voi, grazie.
0: Grazie per essersi collegato in diretta con il nostro telegiornale che termina qui. Io vi ricordo che la prossima edizione in diretta sarà questa sera alle 19:30, come sempre sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito qui su Bergamo TV, su Radio Alta. Buon proseguimento di giornata a tutti.
15: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
16: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
17: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
18: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
19: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
18: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
15: Radio Alta. Bergamo è in onda. Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

Folk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk Time.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: In apertura purtroppo c'è la cronaca. Non ce l'ha fatta Francesco Lanfranchi, il motociclista di 49 anni di Casnigo, vittima del terribile impatto tra la sua Ducati e un'auto che si è trovato davanti e che non è riuscito a evitare in via Kennedy a Chiuduno. Trasportato d'urgenza in condizioni disperate all'ospedale Bolognini di Seriate, è morto poco dopo per le gravissime ferite riportate nell'incidente. Lascia la moglie e un figlio, lavorava per una ditta che si occupa di smaltimento rifiuti e di raccolta porta a porta. Sul posto per rilievi la polizia stradale di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, Lanfranchi stava percorrendo via Kennedy verso Bergamo quando si è trovato di fronte dalla direzione opposta una Golf guidata da un quarantenne di Chiuduno che nel tentativo di svoltare per entrare nel parcheggio di un condominio avrebbe tagliato la strada al motociclista, che non avrebbe avuto il tempo di evitare l'impatto, finendo prima sul parabrezza della vettura, poi proiettato per una ventina di metri oltre il punto dello schianto. Anche il conducente dell'auto, che nell'urto ha riportato lievi ferite, è stato medicato e trasportato in ospedale a Seriate, dove è stato sottoposto all'alcol test e agli esami tossicologici. Come da prassi, la procura di Bergamo ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale. Un tragico incidente anche in montagna, in Alta Val Seriana, nel territorio di Valbondione, dove ha perso la vita una donna di 59 anni, Adeleanna Federici, di Cellatica, in provincia di Brescia. Pare stesse percorrendo il sentiero 302 lungo il sentiero delle Orobie Orientali insieme ad altri escursionisti. Si tratta di un itinerario di alta quota che viene percorso per spostarsi tra il rifugio Baroni al Brunone e il rifugio Merelli al Coca. Poco prima delle 13 di ieri il gruppo si trovava a poco più di 2000 metri di altitudine nella zona della Forcella conosciuta come Olsimal, il punto più alto del sentiero dell'Orobie. All'improvviso la 59enne è precipitata. L'allarme è stato lanciato immediatamente, sul posto sono intervenuti i soccorsi con l'elicottero decollato da Bolzano, mentre da Valbondione sono partiti gli operatori del soccorso alpino. Per la donna però purtroppo non c'è stato nulla da fare. Passiamo a parlare di viabilità. Arriva un'altra buona notizia per la città. Già da domani infatti riaprirà al traffico una corsia sotto il ponte di via San Bernardino, quello verso Colognola e il casello dell'autostrada. La seconda corsia verrà attivata entro l'autunno, mentre il raddoppio ferroviario si concluderà entro la fine del 2027. Lo ha comunicato Rete Ferroviaria Italiana. La riapertura arriva dopo quasi un anno di chiusura, dal 1 settembre scorso, e consentirà il transito dei veicoli in una sola direzione, dal centro verso la periferia, oltre al passaggio dei pedoni sul marciapiede. L'obiettivo è alleggerire il traffico in uno dei punti più congestionati della città, anche alla luce delle modifiche alla viabilità legate ai cantieri e ai BRT. La riapertura era prevista per il 10 agosto, ma è stata anticipata. Sopra il ponte continuano intanto a transitare i treni della linea per Milano via Treviglio. E oggi è il secondo giorno di operatività della linea di bus elettrici e BRT tra Verdellino e Bergamo, una novità assoluta in Lombardia. Gli utenti che ieri ne hanno usufruito si sono detti soddisfatti. Ovviamente il primo vero test sull'utilità del servizio per quel che riguarda le ripercussioni sul traffico è atteso per settembre, alla ripresa della scuola e di tutte le attività lavorative. Ma sentiamo il racconto di questo debutto nel servizio di Massimo Sonzogni.
2: Il 3 di agosto non ci si poteva certo attendere un affollamento da periodo scolastico, ma le aspettative e i punti di domanda, soprattutto dopo settimane di polemiche, erano comunque parecchi. Il servizio di bus elettrici EBRT, una vera e propria sperimentazione in Lombardia, lungo la tratta Verdellino-Bergamo, ha preso ufficialmente il via alle 5:20. La giornata è trascorsa senza particolari criticità, non molti i passeggeri, mediamente 20-25 persone, e traffico contenuto, anche se qualche leggero rallentamento è stato registrato tra le vie Paleocapa e Caniana a Bergamo e nelle zone di Laglio, Dalmine e Osio Sotto. Ma i primi utenti della EBRT non hanno mancato di esprimere la propria soddisfazione.
3: Sono partito da Dalmine, ci ha messo 20 minuti, non ho neanche guardato a che ora passasse perché comunque è molto frequente, e in neanche 20 minuti sono arrivato in stazione. Bello, aria condizionata, caricatore sul pullman, quindi dotato di tutti i servizi, molto comodo, mi sono trovato bene.
4: Comodità e velocità è quello che mi piace di più.
2: La vera prova del fuoco, insomma, è posticipata a settembre, con il grande rientro dalle vacanze estive e, in particolare, con la riapertura degli istituti scolastici. Fondamentali le corsie riservate al trasporto pubblico, non sempre rispettate da automobilisti e ciclisti, e l'entrata in funzione del sistema Leonardo, la tecnologia che mette in comunicazione autobus e rete semaforica, garantendo al trasporto pubblico la precedenza agli incroci. L'obiettivo è ridurre i tempi di percorrenza, oggi attorno ai 40-45 minuti, e rendere il servizio più vantaggioso dell'auto.
4: Le persone che abbiamo portato mi sembrano soddisfatte, ovviamente ci sono degli accorgimenti che dobbiamo mettere in campo per calibrare la macchina che parte oggi e appunto con tutto il mese di agosto avremo modo di affinare, ovviamente migliorare il servizio.
2: Quelli di agosto saranno quindi settimane utili a testare il funzionamento della nuova linea trasportistica con cui i bergamaschi sono chiamati a prendere confidenza.
1: È scattato anche un nuovo sistema di consegna delle merci per i negozi di Città Alta. Ci racconta tutto Luigi Residori.
5: È pesante. Ci saranno delle, per i residenti ci sarà discorso di un po' di quiete e il pomeriggio viene eliminato per un carico e scarico che era una cosa un po' drammatica in suo pomeriggio, visto la mole di gente che c'era, e la mattina si lavora un po' meglio. Bisogna vedere se ci stiamo nei tempi, visti solo i 3 giorni. È tutto da vedere.
6: Primo giorno del nuovo regolamento sulla consegna delle merci per i negozianti di Città Alta, con la riduzione dei furgoni in transito nel centro storico. Il nuovo sistema, che prevede consegne da lunedì a venerdì nelle fasce tra le 7 e le 7.45 con uscita alle 8 e dalle 9 alle 11 con uscita alle 11.15, divide i diretti interessati.
7: Trovano un po' disagio col fatto del dover scaricare a volte anche cose pesanti, eccetera. Però io sono sinceramente d'accordo. Poi hanno anche degli hub, sì, dove possono, basta secondo me organizzarsi, ecco, e quindi io lo trovo una cosa positiva, insomma, ecco.
8: Secondo me non c'è stata una comunicazione del tutto diciamo efficace e chiara, quindi tanti naturalmente che non sono abitudinari di Città Alta, non, le regole non sanno ancora bene come rispettarle.
6: Accanto alla nuova regolazione per il carico scarico sono previsti orari speciali per alcune categorie di servizi essenziali. Nei primi giorni di rodaggio c'è qualche malumore tra i fornitori.
7: Alcuni fornitori si sono lamentati anche con me dicendomi non posso più venire a consegnare in Bergamo Alta, ma secondo me se la comunicazione funzionasse meglio e naturalmente si organizzassero meglio anche loro.
8: Io trovo che l'ordine sia necessario, quindi è giusto contenere, diciamo, questo traffico del carico e scarico, però naturalmente bisogna trovare un giusto compromesso anche con la comunicazione.
1: Un investimento da 3 milioni di euro per realizzare la ciclopedonale delle 5 terre della Val Gandino. I lavori sono cominciati, il punto nel servizio di Matteo Mosconi.
9: Sono iniziati i lavori del tanto atteso percorso ciclopedonale delle 5 terre della Val Gandino, progetto da oltre 3 milioni di euro che interessa i comuni di Leffe, Peia, Cazzano Sant'Andrea e Casnigo. Le prime opere accessorie stanno interessando la SP42 della Val Gandino, dal chilometro 2.100 al chilometro 2.350, dove è in vigore il limite di velocità di 30 km orari e un senso unico alternato regolato da semaforo. In caso di code questo verrà rimosso e il traffico regolato da movimento. La misura sarà in vigore dalle ore 9 alle 16 fino a sabato 8 agosto e poi dal 17 agosto al 4 settembre, mentre dalle ore 16 alle 9 sarà ripristinato il doppio senso, ma sempre con limite di velocità. Due i lotti aggiudicati a due imprese distinte, la provincia di Bergamo ha gestito le procedure di gara, ma è la comunità montana a gestire l'esecuzione.
10: C'è grande soddisfazione perché quest'opera ha comportato davvero un grandissimo lavoro da parte di comunità montana, sia per raggiungere l'intesa tra i comuni interessati, sia per quanto attiene la parte di progettazione e anche la parte della procedura espropriativa, che alla fine si è conclusa, insomma, con la sottoscrizione di tutti i bonari accordi da parte dei proprietari interessati.
9: La base del progetto dei 4 comuni è un contributo regionale del 2022 da 2.106.000 euro, cui si aggiungono oltre 393.000 dalla comunità montana valleseriana. La residua cifra è spartita tra i 4 comuni interessati e il distretto delle 5 terre. Ora però è il caso di dirlo, bisogna pedalare per tagliare il traguardo.
10: Il termine per concludere i lavori definito da Regione Lombardia per il finanziamento è fine anno, ma certamente non riusciremo a concludere i lavori entro quel termine, ecco il motivo per il quale chiederemo a Regione Lombardia una proroga.
9: Lavori in corso anche per il tratto di Gandino, che avendo più di 5.000 abitanti ha proceduto con un progetto autonomo.
1: Dalla Val Gandino passiamo alla Bassa, prende forma a Martinengo la riqualificazione di piazza Papa Giovanni XXIII, ce ne parla Diego Defendini.
11: Proseguono i lavori per la riqualificazione di piazza Papa Giovanni a Martinengo, che sarà pronta per ottobre 2026. Il cantiere, avviato lo scorso 16 febbraio nell'area nord del centro storico, interessa una superficie complessiva di 2.134 metri quadri e rispetta il cronoprogramma stabilito dall'amministrazione comunale. L'opera ha un valore complessivo di 1.100.000 euro, di cui 350.000 finanziati da Regione Lombardia e 750.000 a carico del Comune. I lavori sono affidati alla società Nova Strade di Borgo Satollo, mentre la progettazione è stata curata dallo studio Giassi di Zanica. Il progetto ridisegna gli spazi della piazza, storicamente utilizzata anche come parcheggio e come sede del mercato settimanale. 350 metri quadri saranno riservati ai percorsi pedonali e 195 metri quadri alle aree verdi, con un nuovo filare centrale e alberature più contenute rispetto a quelle esistenti. I posti auto passeranno da 51 a 42. Durante i lavori, il mercato del martedì è stato temporaneamente spostato in via Monsignor Giuseppe Piani, mentre i negozi e attività affacciati sulla piazza restano accessibili grazie a camminatoi provvisori. Dopo la posa dei nuovi sottoservizi, tra cui fognature e reti elettriche e gas, il cantiere entra ora nella fase legata alla copertura, al manto stradale e alla pavimentazione, con l'allestimento del verde, dell'arredo urbano e l'installazione di illuminazione pubblica di ultima generazione.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
12: Atalanta, la tua avversaria, titola questa mattina il nostro quotidiano cittadino L'Eco di Bergamo, Apoel Tel Aviv oppure Katowice, però la pronuncia esatta tra poco ve la confermerà il nostro ospite, lo scrittore e giornalista Gigi Riva, eccolo qua inquadrato. Benvenuti a Tutto Atalanta News, grazie Renato Pedretti, Claudio Castelli in regia. Gigi Riva, buongiorno, non ti chiedo dove sei perché ormai scoprire tra te e un amico non riesco mai a capire dove siete, dove sei?
13: Come ho detto prima agli amici della regia, siccome mi hanno detto che vicino a Bergamo faceva molto fresco, sono venuto a Milano.
12: Addirittura. Domani avremo Serse Pedretti, tra l'altro, un bel confronto come vagabondi, mi piace questa definizione. Gigi, senti un po', perché ti ho convocato? Ti ho chiamato ieri, mi hai detto sono qui al fresco, aria condizionata del mio ambiente milanese. Apoel Tel Aviv o Katowice?
13: Allora, mi sono informato ieri dicendo, ho sbagliato dicendoti una cosa ma non un'altra. Ora, la pronuncia esatta è Katowice.
12: A Katowice?
13: Sì, perché non è una lingua slava come le altre, quindi non ha l'accento sulla terzultima, quindi le parole non sono parossitone, tanto meno sdrucciole, ma sono piane, quindi cade sulla penultima, quindi Katowi, però la C non è la C che diventa Z delle altre lingue slave, è con la C, Katowice.
12: Va bene, quindi, allora dopo questo corso di lingua internazionale, di polacco, ecco, questo corso di polacco.
13: Ieri, invece ieri anch'io mi sono ingannato, perché Katowice, a questo punto, mi sembrava che suonasse come il nome di dove era nato Wojtyla. In realtà il Papa Wojtyla è nato a Wadowice, che è a qualche chilometro di distanza, ma una delle prime visite che fece da Papa fu a Katowice, perché aveva a cuore il destino degli operai della zona, che è la capitale della Slesia, che è un luogo di minatori e che è un luogo di operai. Basta.
12: Basta questo studio di geografia approfondita con tanto di pronuncia. Si giocherà, lo ricordiamo, in casa, perché poi c'è stato un dibattito. Ieri abbiamo scritto, ma si gioca in casa, si gioca fuori, lo dico anche ad Andrea Paravisi, si gioca l'andata alla New Balance Arena il giorno 20, ve lo potete appuntare, il ritorno il giorno 27. Cosa ne pensi di questo sorteggio? Ti do un assist, grazie alla regia. Questa mattina mi sono divertito, sono andato su quella che è la Bibbia del calcio mondiale, Transfermarkt. Allora, il valore di questa squadra, che è l'Hapoel Tel Aviv, di cui tra poco mi parlerai, è di 13,21 milioni di euro. L'altra squadra che andremo ad affrontare, appunto il Katowice, è di 12,98 milioni di euro e alcuni calciatori di questa formazione hanno un valore di mercato importante, perché uno 250 mila euro, l'altro 300 mila, praticamente come un calciatore del Ponte San Pietro Mappello, che saluto, hai capito, cioè la dimensione. Se vuoi ti do anche l'Atalanta, Gigi, poi mi rispondi.
13: Sì,
12: 447, fai le somme.
13: No, ok, allora è evidente che è come un tempo avremmo detto, è come quando la Juve gioca col Frosinone, adesso la Juve è un po' più in difficoltà. Però vorrei aggiungerti una frase: è vero, siamo super favoriti, inutile dirlo, dobbiamo passare il turno, eccetera, eccetera. Però io mi ricordo sempre una frase del grande, immenso, e secondo me forse addirittura lui il più grande giocatore della storia del calcio, che non è né Maradona né Pelé, ma indovina chi è?
12: E chi è, scusami? Chi è? Gigi Riva?
13: No, dai, adesso va bene l'omonimia, però
12: no. Siccome molti si preoccupano, allora confermiamo che Gigi Riva è vivo e vegeto e lotta insieme a noi, ci dicevo una volta.
13: Sì, no, ma Gigi Riva, il calciatore, è stato forse il più grande attaccante italiano, questo certo. Sì, ma il miglior giocatore del mondo, sì. Allora, con tutto il rispetto per Maradona e con tutto il rispetto per Pelé, ma io a loro preferisco Giovannino Cruyff.
12: Ah, l'olandese dell'Ajax.
13: Giovannino Cruyff è stato quello che ha cambiato, sì, ha cambiato il calcio.
12: Sì, cioè, questo è vero.
13: Il calcio che conosciamo oggi lo dobbiamo a lui e alla sua ex. Comunque, detto questo, Giovannino Cruyff disse una frase memorabile a un certo punto, perché disse: non ho mai visto i soldi fare gol.
12: Ah! Non ho mai visto i soldi fare gol. Se state guidando e state ascoltando Radio Alta, memorizzatelo, poi ve lo scrivete a casa. Non ho mai visto i soldi fare gol, e credo che questa sia l'essenza del calcio, per fortuna.
13: Ma esatto, è l'essenza del calcio, e in qualche modo questa frase noi atalantini ci ha molto consolato
12: per tanti anni
13: è stata la nostra consolazione, perché magari anche sì, proprio perché i soldi non facevano gol riuscivamo a battere l'Inter, il Milan, che avevano rose strepitose, la Juve un po' meno, ma insomma adesso ci siamo un po' rifatti ultimamente. Quindi, detto che dobbiamo vincere, vinceremo, non c'è dubbio, eccetera eccetera, però teniamocela lì quella frase, no, quando andiamo in campo: non ho mai visto i soldi fare gol.
12: Firmato, allora mi raccomando, lo potete scrivere anche sul muro della camera, va bene, piccolino, perché sennò poi magari vostra moglie si arrabbia. Scatta il piano trasferta, perché poi io lo so, ieri abbiamo fatto uno speciale molto bello con Xavier Jacobelli, dalle 14 in poi, e tutti erano in ansia. Cosa facciamo? Andiamo in Islanda? Andiamo in qualche terra sperduta verso Oriente? Invece qui con 12 ore ci si arriva, Gigi, anche se poi... Io ho detto Budapest ieri e chiedo umilmente perdono, ho sbagliato, perché l'Hapoel Tel Aviv non gioca a Budapest, lo sai, non gioca.
13: Gioca a 100 km dal confine ucraino, tanto per stare sulle guerre, scappano da una guerra e vanno vicino all'altra, insomma.
12: Ecco, le indicazioni le trovate con l'articolo di Massimiliano Bogni a pagina 39 dell'Ecco di Bergamo. Si gioca in uno stadio DVTK Stadium di 14.648 spettatori nella città di Miskolc. Tu la conosci?
13: Io, no.
12: Tu conosci tutto?
13: No.
12: No, vabbè. Cosa ti sfugge?
13: Guarda che quello che conosceva tutto ha fatto una brutta fine, quindi
12: quelli che le certezze non portano bene, sono pienamente d'accordo con te, però l'Hapoel Tel Aviv, storia, allora, vita, morte, miracoli, Gigi, vita, morte, miracoli.
13: Allora, l'Hapoel Tel Aviv è, come tutti gli Hapoel, è una costola del sindacato dei lavoratori israeliani, e si contrappone al Maccabi Tel Aviv. Allora, la contrapposizione sta nelle parole, no? Hapoel significa lavoratori, e Maccabi, che è l'altra, diciamo così, polisportiva che fa da contraltare, lo conosciamo tutti quel nome, no? Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa, Maccabi Gerusalemme, eccetera eccetera, significa martello, ed è un nome derivato dai Maccabei, che furono coloro che si rivoltarono in armi usando dei martelli alla dominazione romana. Quindi furono protagonisti di una rivolta di popolo, e quindi i Maccabei, cioè i Maccabi, è molto legato all'ebraismo, anche quello più ortodosso, e sono quelli, diciamo così, che hanno le frange più facinorose del tifo. Non sono degli agnellini nemmeno quelli dell'Hapoel Tel Aviv, anche se, essendo appunto un'espressione del sindacato dei lavoratori, diciamo così, sono a favore almeno di una conciliazione, di una fratellanza fra gli ebrei e i cittadini arabi di Israele. Quindi, diciamo così, sono un minimo più democratici degli altri.
12: Esatto. Allora, dopo questa analisi calcistico-politica sociologica, i polacchi invece come siamo messi? Qui in Polonia c'è la nuova arena da 15.000 posti che ha riacceso l'entusiasmo in città. Eccolo qua l'articolo che la regia, Renato Pedretti e Claudio Castelli, vi stanno proponendo.
13: Ma questi, Katowice è la capitale della Slesia, come ti ho detto, no? una zona molto operaia. La città è molto brutta, io ci sono passato. Lì sì che ti sono passato. La città è molto brutta, e consiglierei a chi fa una gita, chi volesse fare una gita alla Slesia, insomma, va in una zona di miniere con il panorama piuttosto così, non è una gran trasferta, diciamo, per chi volesse abbinare un po' di turismo. Sai, però ci sono dei posti molto belli in Polonia, la stessa capitale Varsavia, da quando l'hanno molto ristrutturata, è piena di locali, di locali carini, di parchi. Di
12: Cracovia, no? Sulla strada?
13: E poi Cracovia è ancora più bella di
12: Cracovia sulla strada, almeno da quanto ho visto.
13: Cracovia è sulla strada ed è la città più bella polacca, secondo me, li volevo arrivare. E tenete conto che da Cracovia ad Auschwitz, per chi volesse fare anche un tour nella memoria, sono 40 minuti, se ricordo bene, più o meno 40 minuti.
12: Allora, è rientrato CDK, allenamento allo stadio, oggi c'è questo appuntamento imperdibile alle 19, si festeggia, sì, l'Atalanta, allenamento a porte aperte, i cancelli saranno aperti dalle ore 18. Attacco spuntato, spuntano due nomi intriganti, Hernandez e Fofana. Però c'è questa analisi di Piero Vailati che abbiamo sentito ieri, sensazioni confortanti. Gigi, cosa ne pensi? Sensazioni confortanti.
13: Ma sensazioni confortanti rispetto a questi acquisti o in generale?
12: No, rispetto alla gara, gara col Feyenoord.
13: Ok. Ma guarda, sì, la gara col Feyenoord ha dato, c'è stato un passo avanti indubitabile, no? È evidente che la squadra sta migliorando, come era logico, cioè non era possibile prendere due gol in 7 minuti dall'Arezzo, questo è evidente, ma sono partite ad agosto. Guarda, noi abbiamo bisogno, abbiamo tale, oggi sono in vena di citazioni, scusatemi, ma c'è quella famosa frase di Galeano, no? Che siamo mendicanti di bel calcio. Allora, siamo tutti sempre, siamo mendicanti di bel calcio, siamo mendicanti della bellezza. Ecco, siamo mendicanti, ma purtroppo la bellezza del calcio ad agosto è difficile trovare.
12: Oggi, Gigi, ci sono gli amici che guidano la macchina, che ci ascoltano dalle frequenze di Radio Alta. Abbiamo coloro che stanno pranzando. cioè non hanno la penna per appuntare tutte queste tue dotte citazioni, per cui poi ce le devi ricordare. Allora, siamo mendicanti di bel calcio.
13: Mi pare che la citazione esatta sia: passiamo la vita a mendicare bel calcio.
12: Oh, questa è una bella e profonda citazione.
13: Ma è semplice, però non è che sia una roba complicata, dai.
12: Va bene, l'accettiamo con tanto piacere, da umili ascoltatori, in questo caso, del tuo sapere. È un piacere veramente scoprire tutte queste citazioni. E parlando di citazioni, c'è un nuovo responsabile della comunicazione, tra l'altro.
13: È giovane,
12: Giacomo Gismondi, che sostituisce Andrea Anselmi, lo scrive L'Eco di Bergamo, è il nuovo responsabile della comunicazione. Io ringrazio sempre anche Elisa Persico, che tempestivamente mi invia ogni comunicazione importante che riguarda l'Atalanta. Gigi, chiedo scusa, abbiamo 90 secondi, cosa ti aspetti? Perché poi sono tutti in attesa di un nome, di qualcosa, la società parla, non parla, lasciamoli lavorare, pazienza, questo lo ripeto sempre.
13: Guarda, non mi aspetto niente, anche perché mi è sembrato che vie più, a maggio si diceva la rivoluzione, cambia tutto, c'è il nuovo modulo, eccetera, eccetera, ci aspettavamo che ci fossero, che ne so, 7 titolari nuovi. E con l'andare del tempo e col fatto che Sarri sta cercando di valutare anche quello che c'è in rosa, ci rendiamo conto sempre di più che andare a prenderne di meglio di quelli che ci abbiamo non è così facile. I prezzi dei calciatori sono molto aumentati. Quest'anno c'è stata proprio la cartina di tornasole del fatto che se qualunque squadra inglese, anche se arriva quart'ultima in campionato, sì, ha delle possibilità economiche che travalicano tutto. Quindi questi due fattori combinati insieme hanno prodotto il fatto che abbiamo, secondo me, anche ragionevolmente, salvo il fatto che alcune cose bisognava prenderle a sto Sarri, quindi Gaetano gli è stato preso, immagino che gli prenderanno un centrale di difesa e magari anche un altro attaccante.
12: Esposito
13: per esempio, sì, per Esposito in attacco, in difesa circolano anche lì degli
12: Romagnoli,
13: che però mi sembra che sia più attirato dalle sirene medio orientali, non so.
12: È tutta una questione di dare, dicono a Milano,
13: sì.
12: Gigi,
13: sì, non so neanche se poi giocheranno il campionato là, dipende un po' cosa ti passa per la testa di Donald Trump, vabbè, comunque vediamo.
12: Io ti ringrazio, Gigi, come sempre, ti auguro un buon viaggio, avrai un grande impegno prossimamente, invito tutti a leggere, lo sai che Renato Pedretti ti vuole talmente bene che ti regala sempre un'emozione.
13: Sì,
12: c'era l'amore a Sarajevo, lo possiamo consigliare per leggere sotto l'ombrellone a coloro che avranno il piacere da andare in vacanza?
13: Ma direi di sì, perché è un libro che porta speranza, è un racconto che avviene in zona di guerra ma è dominato dai sentimenti. I sentimenti come antidoto al peggio, perché sono quelli che in fondo ci salvano, e i sentimenti e soprattutto l'amore come forma di resistenza anche quando sembra che tutto vada male.
12: Ho altro da aggiungere? Non lo so, sono rimasto in silenzio, ti abbraccio virtualmente, ti ringrazio a nome anche di coloro che hanno avuto la bontà di seguirti, ci vediamo presto, grazie.
13: A presto, buon agosto a tutti.
12: Grazie mille allo scrittore e giornalista Gigi Riva, alla nostra regia, domani saremo con Serse Pedretti, buona giornata a tutti.
0: Era tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
14: Alta Play Today. Nuovi suoni.
15: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memo.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
5: È tempo di grandi classici del rock.
4: It's time of rock classics.
6: Rock Style. Rock Style.
5: Radio Alta. Musica grande.
4: It's time of rock classics.
5: Rock Style.

0: way to heaven.
1: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot. Dormire bene conviene, basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere, a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza, i dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
1: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
4: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te. Nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa.

0: Radio Alta. Sono le 13:59 minuti. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda. Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
0: La musica grande.
3: Radio Alta.
0: Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: la musica grande.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: la musica grande. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.

Nuovi suoni. I Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Tragico incidente in montagna, in Alta Val Seriana, nel territorio di Valbondione. Una donna di 59 anni, residente in provincia di Brescia, ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi. Dalle prime informazioni sull'accaduto, pare che stesse percorrendo il sentiero 302 lungo il sentiero delle Robie Orientali insieme ad altri escursionisti. Si tratta di un itinerario di alta quota che viene percorso per spostarsi tra il rifugio Baroni al Brunone e il rifugio Mario Merelli al Coca. Poco prima delle 13 il gruppo si trovava a poco più di 2000 metri di altitudine, pare nella zona della Forcella conosciuta come Orsimalle, il punto più alto del sentiero delle Robie. All'improvviso la 59enne è precipitata, l'allarme è stato lanciato immediatamente, sul posto sono intervenuti soccorsi con l'elicottero decollato da Bolzano, mentre da Valbondione sono partiti gli operatori della stazione del soccorso alpino. Per la donna però purtroppo non c'è stato nulla da fare. Un tragico incidente anche in montagna, in Alta Val Seriana, nel territorio di Valbondione, dove ha perso la vita una donna di 59 anni, Adele Anna Federici, di Cellatica, in provincia di Brescia. Pare stesse percorrendo il sentiero 302 lungo il sentiero delle Robie Orientali insieme ad altri escursionisti. Si tratta di un itinerario di alta quota che viene percorso per spostarsi tra il rifugio Baroni al Brunone e il rifugio Merelli al Coca. Poco prima delle 13 di ieri il gruppo si trovava a poco più di 2000 metri di altitudine nella zona della Forcella conosciuta come Orsimalle, il punto più alto del sentiero dell'Orobie. All'improvviso la 59enne è precipitata. L'allarme è stato lanciato immediatamente, sul posto sono intervenuti i soccorsi con l'elicottero decollato da Bolzano, mentre da Valbondione sono partiti gli operatori del soccorso alpino. Per la donna però purtroppo non c'è stato nulla da fare. Passiamo a parlare di viabilità. Arriva un'altra buona notizia per la città. Già da domani infatti riaprirà al traffico una corsia sotto il ponte di via San Bernardino, quello verso Colognola e il casello dell'autostrada. La seconda corsia verrà attivata entro l'autunno, mentre il raddoppio ferroviario si concluderà entro la fine del 2027. Lo ha comunicato Rete Ferroviaria Italiana. La riapertura arriva dopo quasi un anno di chiusura, dal 1° settembre scorso, e consentirà il transito dei veicoli in una sola direzione, dal centro verso la periferia, oltre al passaggio dei pedoni sul marciapiede. L'obiettivo è alleggerire il traffico in uno dei punti più congestionati della città, anche alla luce delle modifiche alla viabilità legate ai cantieri e ai BRT. La riapertura era prevista per il 10 agosto ma è stata anticipata. Sopra il ponte continuano intanto a transitare i treni della linea per Milano via Treviglio.
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta, Bergamo, è in onda.
0: Spot, spot.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Radio Alta. La musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Pratiche colorate, robuste, leggere e scontate. Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate. Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere. Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
2: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Studio Ugo Scali, con il ritrovamento di altri 3 cadaveri sale a 75 il numero dei morti tra i migranti che nei giorni scorsi hanno tentato di arrivare a Ceuta a nuoto, lo riferisce la delegazione del governo spagnolo nell'enclave. Nell'isola restano circa 2.000 persone, molti sono minori. Oggi la videoconferenza europea sul caso Ceuta, al termine è emersa una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti e di potenziare i rimpatri rafforzando le frontiere dell'Unione Europea. Il petrolio cede più del 3% dopo che il segretario al tesoro americano Scott Bessett ha detto che gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero raggiungere un accordo oggi o domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Tentativo di aggressione a Sofia in Bulgaria a un gruppo di giovani ebrei italiani, molti della comunità romana che si trovavano in un albergo, un gruppo di nazi skin scandendo slogan nazisti hanno tentato di forzare l'ingresso. Ci sono stati lunghi minuti di tensione prima dell'intervento della polizia. Poco fa su X la solidarietà espressa dal ministro degli esteri Tajani. Sale a circa 700 unità il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto magnitudo 4.7 registrato venerdì scorso. Di questi circa 568 hanno trovato al momento una sistemazione autonoma. Le case inagibili sono quasi 400, ma i controlli dei vigili del fuoco proseguono. Il dato è emerso oggi dalla riunione di aggiornamento del centro coordinamento soccorsi. Record del caldo in Italia. Se domani saranno 25 le città con il bollino rosso per l'allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, giovedì 6 agosto le città in rosso praticamente saranno 27 su 27. Un italiano che si è trasferito con la famiglia a Malta denuncia: mio figlio di 15 anni è in isolamento da 70 giorni nel carcere minorile di Cors. Le sue condizioni sono allarmanti. Il minore era stato arrestato il 25 maggio scorso dalle autorità maltesi. L'ambasciata italiana alla Valletta, in accordo con la Farnesina, ha avviato accertamenti. Migliaia di persone questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano del Milan Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6 che ha sempre cappeggiato in curva sud sventolava già 2 ore prima dell'inizio dei funerali alle 11. Ovazione per gli ex compagni Maldini, Van Basten, Tassotti e Virdis. È tutto.
0: La musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio
4: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
0: Alta Play Yesterday.
4: Generazione 2000.
0: Le hit che hanno dominato le classifiche.
4: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: 366-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli il Limbianchino di Bergamo. Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
1: Radio Alta.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black

0: Radio Alta. Sono le 16:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: In apertura purtroppo c'è la cronaca. Non ce l'ha fatta Francesco Lanfranchi, il motociclista di 49 anni di Casnigo, vittima del terribile impatto tra la sua Ducati e un'auto che si è trovato davanti e che non è riuscito a evitare in via Kennedy a Chiuduno. Trasportato d'urgenza in condizioni disperate all'ospedale Bolognini di Seriate, è morto poco dopo per le gravissime ferite riportate nell'incidente. Lascia la moglie e un figlio, lavorava per una ditta che si occupa di smaltimento rifiuti e di raccolta porta a porta. Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, Lanfranchi stava percorrendo via Kennedy verso Bergamo quando si è trovato di fronte dalla direzione opposta una Golf guidata da un quarantenne di Chiuduno che nel tentativo di svoltare per entrare nel parcheggio di un condominio avrebbe tagliato la strada al motociclista, che non avrebbe avuto il tempo di evitare l'impatto, finendo prima sul parabrezza della vettura, poi proiettato per una ventina di metri oltre il punto dello schianto. Anche il conducente dell'auto, che nell'urto ha riportato lievi ferite, è stato medicato e trasportato in ospedale a Seriate, dove è stato sottoposto all'alcol test e agli esami tossicologici. Come da prassi, la procura di Bergamo ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale. È scattato anche un nuovo sistema di consegna delle merci per i negozi di Città Alta. Ci racconta tutto Luigi Residori.
2: È pesante. Ci saranno delle. Per i residenti ci sarà il discorso di un po' di quiete e il pomeriggio viene eliminato per uso di carico e scarico, che era una cosa un po' drammatica in suo pomeriggio, visto la mole di gente che c'era. E la mattina si lavora un po' meglio, bisogna vedere se ci stiamo nei tempi, visti solo i 3 giorni. È tutto da vedere.
3: Primo giorno del nuovo regolamento sulla consegna delle merci per i negozianti di Città Alta, con la riduzione dei furgoni in transito nel centro storico. Il nuovo sistema, che prevede consegne da lunedì a venerdì nelle fasce tra le 7 e le 7.45 con uscita alle 8 e dalle 9 alle 11 con uscita alle 11.15, divide i diretti interessati.
4: Trovano un po' disagio col fatto del dover scaricare a volte anche cose pesanti, eccetera. Però io sono sinceramente d'accordo. Poi hanno anche degli hub, sì, dove possono, basta secondo me organizzarsi, ecco, e quindi io lo trovo una cosa positiva, insomma, ecco.
5: Secondo me non c'è stata una comunicazione del tutto diciamo efficace e chiara, quindi tanti naturalmente che non sono abitudinari di Città Alta, non, le regole non sanno ancora bene come rispettarle.
3: Accanto alla nuova regolazione per il carico scarico sono previsti orari speciali per alcune categorie di servizi essenziali. Nei primi giorni di rodaggio c'è qualche malumore tra i fornitori.
4: Alcuni fornitori si sono lamentati anche con me dicendomi non posso più venire a consegnare in Bergamo Alta, ma secondo me se la comunicazione funzionasse meglio e naturalmente si organizzassero meglio anche loro.
5: Io trovo che l'ordine sia necessario, quindi è giusto contenere, diciamo, questo traffico del carico e scarico, però naturalmente bisogna trovare un giusto compromesso anche con la comunicazione.
1: Dalla Val Gandino passiamo alla Bassa, prende forma a Martinengo la riqualificazione di piazza Papa Giovanni XXIII, ce ne parla Diego Defendini.
6: Proseguono i lavori per la riqualificazione di piazza Papa Giovanni a Martinengo, che sarà pronta per ottobre 2026. Il cantiere, avviato lo scorso 16 febbraio nell'area nord del centro storico, interessa una superficie complessiva di 2.134 metri quadri e rispetta il cronoprogramma stabilito dall'amministrazione comunale. L'opera ha un valore complessivo di 1.100.000 euro, di cui 350.000 finanziati da Regione Lombardia e 750.000 a carico del Comune. I lavori sono affidati alla società Nuova Strade di Borgo Satollo, mentre la progettazione è stata curata dallo studio Giassi di Zanica. Il progetto ridisegna gli spazi della piazza, storicamente utilizzata anche come parcheggio e come sede del mercato settimanale. 350 metri quadri saranno riservati ai percorsi pedonali e 195 metri quadri alle aree verdi, con un nuovo filare centrale e alberature più contenute rispetto a quelle esistenti. I posti auto passeranno da 51 a 42. Durante i lavori, il mercato del martedì è stato temporaneamente spostato in via Monsignor Giuseppe Piani, mentre i negozi e attività affacciati sulla piazza restano accessibili grazie a camminatoi provvisori. Dopo la posa dei nuovi sottoservizi, tra cui fognature e reti elettriche e gas, il cantiere entra ora nella fase legata alla copertura, al manto stradale e alla pavimentazione, con l'allestimento del verde, dell'arredo urbano e l'installazione di illuminazione pubblica di ultima generazione.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
7: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
8: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
9: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
10: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
11: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
10: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
7: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
12: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80. Baby.

0: Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme ad Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour, con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: La musica grande.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Spot.
1: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te. Con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino. Con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color. A Villa Dalmè, in via Sigismondi 54. 035 54 11 87.
4: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Buon pomeriggio da Ugo Scali a Ceuta. Dei 72.000 migranti arrivati, 70.000 sono stati rimpatriati, fanno sapere le autorità locali. Nella videocall dei ministri dell'interno europei oggi si è puntato ad una posizione unitaria sui rimpatri, sulla lotta ai trafficanti e sul rafforzamento delle frontiere. La misura dello stop a Schengen con la Spagna non è un'azione contro Madrid, afferma il ministro Piantedosi, che cerca di spegnere lo scontro col governo Sanchez, ma da Madrid al re replicano che la misura è incomprensibile. Il commissario europeo Brummer sottolinea come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Il petrolio cede più del 3% dopo che il segretario al tesoro americano Bessnett ha detto che gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero raggiungere oggi o domani un accordo per aprire lo stretto di Hormuz. Positiva anche l'apertura poco fa della borsa di New York. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per la crisi idrica sfociata oggi nel blocco del porto. Il corteo, partito con centinaia di persone, è cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti e ha raggiunto l'area dello scalo marittimo. Tentativo di aggressione a Sofia, in Bulgaria, un gruppo di giovani ebrei italiani, molti appartenenti alla comunità romana, che si trovavano alloggiati in un albergo. Un gruppo di nazi skin, scandendo slogan nazisti, hanno tentato di forzare l'ingresso. Ci sono stati lunghi minuti di tensione nell'hotel prima dell'intervento delle forze di polizia. Record del caldo in Italia, domani saranno 25 le città con il bollino rosso, quello di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Giovedì addirittura le città in rosso saranno 27 su un totale di 27 monitorato. È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Secondo quanto si apprende, il cadavere è stato individuato stamane. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi d'Italia. Diamo uno sguardo ora alla borsa di Milano. Come abbiamo detto, Wall Street procede positiva e anche l'Europa ha il segno più. Il FTSE MIB attualmente guadagna l'1,11%. Ed è tutto per questo flash.
4: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
7: Alta Play Yesterday.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

torna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer, pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice Io.

0: Radio Alta.
1: Sono le 16 e 58 minuti.
2: Spot, spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta. La musica grande.

0: Lo spirito del pianeta, Festival dei Popoli Indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
1: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
0: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: La musica grande.
6: Radio Alta.
5: Radio Alta.
6: Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 60. 65.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Love Sensation.

0: Radio Alta. Sono le 17:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: In apertura purtroppo c'è la cronaca. Non ce l'ha fatta Francesco Lanfranchi, il motociclista di 49 anni di Casnigo, vittima del terribile impatto tra la sua Ducati e un'auto che si è trovato davanti e che non è riuscito a evitare in via Kennedy a Chiuduno. Trasportato d'urgenza in condizioni disperate all'ospedale Bolognini di Seriate, è morto poco dopo per le gravissime ferite riportate nell'incidente. Lascia la moglie e un figlio, lavorava per una ditta che si occupa di smaltimento rifiuti e di raccolta porta a porta. Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, Lanfranchi stava percorrendo via Kennedy verso Bergamo quando si è trovato di fronte dalla direzione opposta una Golf guidata da un quarantenne di Chiuduno che nel tentativo di svoltare per entrare nel parcheggio di un condominio avrebbe tagliato la strada al motociclista, che non avrebbe avuto il tempo di evitare l'impatto, finendo prima sul parabrezza della vettura, poi proiettato per una ventina di metri oltre il punto dello schianto. Anche il conducente dell'auto, che nell'urto ha riportato lievi ferite, è stato medicato e trasportato in ospedale a Seriate, dove è stato sottoposto all'alcol test e agli esami tossicologici. Come da prassi, la procura di Bergamo ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale. Un tragico incidente anche in montagna, in Alta Val Seriana, nel territorio di Valbondione, dove ha perso la vita una donna di 59 anni, Adeleana Federici, di Cellatica, in provincia di Brescia. Pare stesse percorrendo il sentiero 302 lungo il sentiero delle Orobie Orientali insieme ad altri escursionisti. Si tratta di un itinerario di alta quota che viene percorso per spostarsi tra il rifugio Baroni al Brunone e il rifugio Merelli al Coca. Poco prima delle 13 di ieri il gruppo si trovava a poco più di 2000 metri di altitudine nella zona della Forcella conosciuta come Olsimal, il punto più alto del sentiero dell'Orobie. All'improvviso la 59enne è precipitata. L'allarme è stato lanciato immediatamente, sul posto sono intervenuti i soccorsi con l'elicottero decollato da Bolzano, mentre da Valbondione sono partiti gli operatori del soccorso alpino. Per la donna però purtroppo non c'è stato nulla da fare. Dalla Val Gandino passiamo alla Bassa, prende forma a Martinengo la riqualificazione di piazza Papa Giovanni XXIII, ce ne parla Diego Defendini.
2: Proseguono i lavori per la riqualificazione di piazza Papa Giovanni a Martinengo, che sarà pronta per ottobre 2026. Il cantiere, avviato lo scorso 16 febbraio nell'area nord del centro storico, interessa una superficie complessiva di 2.134 metri quadri e rispetta il cronoprogramma stabilito dall'amministrazione comunale. L'opera ha un valore complessivo di 1.100.000 euro, di cui 350.000 finanziati da Regione Lombardia e 750.000 a carico del Comune. I lavori sono affidati alla società Nova Strade di Borgo Satollo, mentre la progettazione è stata curata dallo studio Giassi di Zanica. Il progetto ridisegna gli spazi della piazza, storicamente utilizzata anche come parcheggio e come sede del mercato settimanale. 350 metri quadri saranno riservati ai percorsi pedonali e 195 metri quadri alle aree verdi, con un nuovo filare centrale e alberature più contenute rispetto a quelle esistenti. I posti auto passeranno da 51 a 42. Durante i lavori, il mercato del martedì è stato temporaneamente spostato in via Monsignor Giuseppe Piani, mentre i negozi e attività affacciati sulla piazza restano accessibili grazie a camminatoi provvisori. Dopo la posa dei nuovi sottoservizi, tra cui fognature e reti elettriche e gas, il cantiere entra ora nella fase legata alla copertura, al manto stradale e alla pavimentazione, con l'allestimento del verde, dell'arredo urbano e l'installazione di illuminazione pubblica di ultima generazione.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
0: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Meich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, E.I.M.H.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Domenica 2 agosto la Cuccagna torna protagonista in Piazza Orologio con il primo Trofeo Lombardia organizzato dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell'amministrazione comunale in collaborazione con gli acrobati della Cuccagna ed il patrocinio di Regione Lombardia. Alle 18 ristoro, alle 21 la sfida alla Cuccagna e poi ancora lunedì 3 agosto ballo in piazza, il 5 tombolata, mentre l'8 agosto tornano gli artisti di strada. Vivi gli eventi di agosto a Clusone. Info turismoproclusone.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
4: Atalanta, la tua avversaria, titola questa mattina il nostro quotidiano cittadino L'Eco di Bergamo, Hapoel Tel Aviv oppure Katowice, però la pronuncia esatta tra poco ve la confermerà il nostro ospite, lo scrittore e giornalista Gigi Riva, eccolo qua inquadrato. Benvenuti a tutto Atalanta News, grazie Renato Pedretti, Claudio Castelli in regia. Gigi Riva, buongiorno, non ti chiedo dove sei perché ormai scoprire tra te e un amico non riesco mai a capire dove siete, dove sei.
5: Allora, come ho detto prima agli amici della regia, siccome mi hanno detto che vicino a Bergamo faceva molto fresco, sono venuto a Milano.
4: Addirittura domani avremo Serse Pedretti, tra l'altro un bel confronto come vagabondi, mi piace questa definizione. Gigi, senti un po', perché ti ho convocato? Ti ho chiamato ieri, mi hai detto sono qui al fresco, aria condizionata del mio ambiente milanese. Hapoel Tel Aviv o Katowice?
5: Allora, mi sono informato ieri dicendo, ho sbagliato dicendoti una cosa ma non un'altra. Ora la pronuncia esatta è Katowice.
4: A Katowice? Sì,
5: perché non è una lingua slava come le altre, quindi non ha l'accento sulla terzultima, quindi le parole non sono ossitone, tantomeno sdrucciole, ma sono piane, quindi cade sulla penultima, quindi Katowice. Però la C non è la C che diventa Z delle altre lingue slave, è con la C, Katowice.
4: Va bene, quindi, allora dopo questo corso di lingua internazionale, di polacco, ecco, questo corso
5: poi
4: di polacco.
5: Ieri, invece ieri anch'io mi sono ingannato perché Katowice, a questo punto, mi sembrava che suonasse come il nome dove era nato Wojtyla. In realtà il Papa Wojtyla è nato a Wadowice, che è a qualche chilometro di distanza, ma una delle prime visite che fece da Papa fu a Katowice, perché aveva a cuore il destino degli operai della zona, che è la capitale della Slesia, che è un luogo di minatori e che è un luogo di operai. Basta
4: questo studio di geografia approfondita con tanto di pronuncia. Si giocherà, lo ricordiamo, in casa, perché poi c'è stato un dibattito. Ieri abbiamo scritto ma si gioca in casa, si gioca fuori, lo dico anche ad Andrea Paravigi, si gioca l'andata alla New Balance Arena il giorno 20, ve lo potete appuntare, il ritorno il giorno 27. Cosa ne pensi di questo sorteggio? Ti do un assist, grazie alla regia. Questa mattina mi sono divertito, sono andato su quella che è la Bibbia del calcio mondiale, Transfermarkt. Allora, il valore di questa squadra, che è l'Hapoel Tel Aviv, di cui tra poco mi parlerai, è di 13,21 milioni di euro. L'altra squadra che andremo ad affrontare, appunto il Katowice, è di 12,98 milioni di euro e alcuni calciatori di questa formazione hanno un valore di mercato importante, perché uno 250 mila euro, l'altro 300 mila, praticamente come un calciatore del Ponte San Pietro Mappello, che saluto, hai capito? Cioè la dimensione. Se vuoi ti do anche l'Atalanta, Gigi, poi mi rispondi.
5: Sì,
4: 447, fai le somme, fai le somme.
5: No, ok, allora è evidente che è come un tempo avremmo detto, è come quando la Juve gioca col Frosinone, adesso la Juve è un po' più in difficoltà. Però vorrei aggiungerti una frase: è vero, siamo super favoriti, inutile dirlo, dobbiamo passare il turno, eccetera, eccetera. Però io mi ricordo sempre una frase del grande, immenso, e secondo me forse addirittura lui il più grande giocatore della storia del calcio, che non è né Maradona né Pelé, ma indovina chi è?
4: E chi è, scusami? Chi è? Gigi Riva?
5: No, dai, adesso va bene l'omonimia, però.
4: No, siccome molti si preoccupano, allora confermiamo che Gigi Riva è vivo e vegeto e lotta insieme a noi, ci dicevo una volta.
5: Sì, no, ma Gigi Riva, il calciatore, è stato forse il più grande attaccante italiano, questo certo. Sì, ma il miglior giocatore del mondo. Sì. Allora, con tutto il rispetto per Maradona e con tutto il rispetto per Pelé, ma io a loro preferisco Giovannino Cruyff.
4: Ah, l'olandese dell'Ajax.
5: Giovannino Cruyff è stato quello che ha cambiato il calcio.
4: Sì, cioè, questo è vero.
5: Il calcio che conosciamo oggi lo dobbiamo a lui e alla sua ex. Comunque, detto questo, Giovannino Cruyff disse una frase memorabile a un certo punto, perché disse: non ho mai visto i soldi fare gol.
4: Ah! Non ho mai visto i soldi fare gol. Se state guidando e state ascoltando Radio Alta, memorizzatelo, poi ve lo scrivete a casa. Non ho mai visto i soldi fare gol, e credo che questa sia l'essenza del calcio, per fortuna.
5: Ma esatto, è l'essenza del calcio, e in qualche modo questa frase a noi atalantini ci ha molto consolato
4: per tanti anni
5: è stata la nostra consolazione, perché magari anche sì, proprio perché i soldi non facevano gol riuscivamo a battere l'Inter, il Milan, che avevano rose strepitose, la Juve un po' meno, ma insomma adesso ci siamo un po' rifatti ultimamente. Quindi detto che dobbiamo vincere, vinceremo, non c'è dubbio, eccetera eccetera, però teniamocela lì quella frase, no, quando andiamo in campo: non ho mai visto i soldi fare gol.
4: Firmato, allora mi raccomando, lo potete scrivere anche sul muro della camera, va bene, piccolino, perché sennò poi magari vostra moglie si arrabbia. Scatta il piano trasferta, perché poi io lo so, ieri abbiamo fatto uno speciale molto bello con Xavier Jacobelli dalle 14 in poi e tutti erano in ansia. Cosa facciamo? Andiamo in Islanda? Andiamo in qualche terra sperduta verso Oriente? Invece qui con 12 ore ci si arriva, Gigi, anche se poi io ho detto Budapest ieri e chiedo umilmente perdono, ho sbagliato, perché l'Hapoel Tel Aviv non gioca a Budapest, lo sai, non gioca.
5: Gioca a 100 km dal confine ucraino, tanto per stare sulle guerre, scappano da una guerra e vanno vicino all'altra, insomma.
4: Ecco, le indicazioni le trovate con l'articolo di Massimiliano Bogni a pagina 39 dell'Ecco di Bergamo. Si gioca in uno stadio DVTK Stadium di 14.648 spettatori nella città di Miskolc. Tu la conosci? Tu conosci tutto?
5: No, vabbè.
4: Cosa ti sfugge?
5: Guarda che quello che conosceva tutto ha fatto una brutta fine, quindi
4: le certezze non portano bene, sono pienamente d'accordo con te, però l'Hapoel Tel Aviv, storia, allora, vita, morte, miracoli, Gigi, vita, morte, miracoli.
5: Allora, l'Hapoel Tel Aviv è, come tutti gli Hapoel, è una costola del sindacato dei lavoratori israeliani, e si contrappone al Maccabi Tel Aviv. Allora, la contrapposizione sta nelle parole, no? Hapoel significa lavoratori, e Maccabi, che è l'altra, diciamo così, polisportiva che fa da contraltare, lo conosciamo tutti quel nome, no? Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa, Maccabi Gerusalemme, eccetera eccetera, significa martello, ed è un nome derivato dai Maccabei, che furono coloro che si rivoltarono in armi usando dei martelli alla dominazione romana. Quindi furono protagonisti di una rivolta di popolo, e quindi i Maccabei, cioè i Maccabi, è molto legato all'ebraismo, anche quello più ortodosso, e sono quelli, diciamo così, che hanno le frange più facinorose del tifo. Non sono degli Agnellini nemmeno quelli dell'Apoel Tel Aviv, anche se essendo appunto un'espressione del sindacato dei lavoratori, diciamo così, sono a favore almeno di una conciliazione, di una fratellanza fra gli ebrei e i cittadini arabi di Israele. Quindi, diciamo così, sono un minimo più democratici degli altri.
4: Esatto. Allora, dopo questa analisi calcistico-politica sociologica, i polacchi invece come siamo messi? Qui in Polonia c'è la nuova arena da 15.000 posti che ha riacceso l'entusiasmo in città. Eccolo qua l'articolo che la regia, Renato Pedretti e Claudio Castelli, vi stanno proponendo.
5: Ma questi, Katowice è la capitale della Slesia, come ti ho detto, no? una zona molto operaia. La città è molto brutta, io ci sono passato. Lì sì che ci sono passato. La città è molto brutta e consiglierei a chi fa una gita, chi volesse fare una gita alla Slesia, insomma, va in una zona di miniere con il panorama piuttosto così, non è una gran trasferta, diciamo, per chi volesse abbinare un po' di turismo. Sai, però ci sono dei posti molto belli in Polonia, la stessa capitale Varsavia, da quando l'hanno molto ristrutturata, è piena di locali, di locali carini, di parchi. Di
4: Cracovia, no? Sulla strada?
5: E poi Cracovia è ancora più bella di
4: Cracovia sulla strada, almeno da quanto
5: esatto,
4: ho visto.
5: Cracovia è sulla strada ed è la città più bella polacca, secondo me, lì volevo arrivare. E tenete conto che da Cracovia ad Auschwitz, per chi volesse fare anche un tour nella memoria, sono 40 minuti, se ricordo bene, più o meno 40 minuti.
4: Allora, è rientrato CDK, allenamento allo stadio, oggi c'è questo appuntamento imperdibile alle 19, si festeggia sì, l'Atalanta, allenamento a porte aperte, i cancelli saranno aperti dalle ore 18. Attacco spuntato, spuntano due nomi intriganti, Hernandez e Fofana. Però c'è questa analisi di Piero Vailati che abbiamo sentito ieri, sensazioni confortanti. Gigi, cosa ne pensi?
5: Ma sensazioni confortanti rispetto a questi acquisti o in generale?
4: No, rispetto alla gara, gara col Feyenoord.
5: Ok. Ma guarda, sì, la gara col Feyenoord ha dato, c'è stato un passo avanti indubitabile, no? È evidente che la squadra sta migliorando, come era logico, cioè non era possibile prendere due gol in 7 minuti dall'Arezzo, questo è evidente, ma sono partite ad agosto. Guarda, noi abbiamo bisogno, abbiamo tale, oggi sono in vena di citazioni, scusatemi, ma c'è quella famosa frase di Galeano, no? Che siamo mendicanti di bel calcio. Allora, siamo tutti sempre, siamo mendicanti di bel calcio, siamo mendicanti della bellezza. Ecco, siamo mendicanti, ma purtroppo la bellezza del calcio ad agosto è difficile trovarla.
4: Oggi, Gigi, ci sono gli amici che guidano la macchina, che ci ascoltano.

0: piacere veramente scoprire tutte queste citazioni. E parlando di citazioni, c'è un nuovo responsabile della comunicazione, tra l'altro.
1: È giovane.
0: Giacomo Gismondi, che sostituisce Andrea Anselmi, lo scrive l'Eco di Bergamo, è il nuovo responsabile della comunicazione. Io ringrazio sempre anche Elisa Persico, che tempestivamente mi invia ogni comunicazione importante che riguarda l'Atalanta. Gigi, chiedo scusa, abbiamo 90 secondi, cosa ti aspetti? Perché poi sono tutti in attesa di un nome, di qualcosa, la società parla, non parla, lasciamoli lavorare, pazienza, questo lo ripeto sempre.
1: Guarda, non mi aspetto niente, anche perché mi è sembrato che vieppiù, a maggio si diceva la rivoluzione, cambia tutto, c'è il nuovo modulo, eccetera, eccetera, ci aspettavamo che ci fossero, che ne so, 7 titolari nuovi, 6 titolari nuovi. E con l'andare del tempo e col fatto che Sarri sta cercando di valutare anche quello che c'è in rosa, ci rendiamo conto sempre di più che andare a prenderne di meglio di quelli che ci abbiamo non è così facile. I prezzi dei calciatori sono molto aumentati. Quest'anno c'è stata proprio la cartina di tornasole del fatto che se qualunque squadra inglese, anche se arriva quart'ultima in campionato, sì, ha delle possibilità economiche che travalicano tutto. Quindi questi due fattori combinati insieme hanno prodotto il fatto che abbiamo, secondo me, anche ragionevolmente, salvo il fatto che alcune cose bisognava prenderle a sto Sarri, quindi Gaetano gli è stato preso, immagino che gli prenderanno un centrale di difesa e magari anche un altro attaccante.
0: Esposito
1: per esempio, sì, per Esposito in attacco, in difesa circolano anche lì degli
0: Romagnoli,
1: che però mi sembra che sia più attirato dalle sirene medio orientali, non so.
0: È tutta una questione di dare, dicono a Milano,
1: sì.
0: Gigi,
1: sì, non so neanche se poi giocheranno il campionato là, dipende un po' cosa ti passa per la testa di Donald Trump, vabbè, comunque vediamo.
0: Io ti ringrazio, Gigi, come sempre, ti auguro un buon viaggio, avrai un grande impegno prossimamente, invito tutti a leggere, lo sai che Renato Pedretti ti vuole talmente bene che ti regala sempre un'emozione.
1: Sì,
0: c'era l'amore a Sarajevo, lo possiamo consigliare per leggere sotto l'ombrellone a coloro che avranno il piacere da andare in vacanza?
1: Ma direi di sì, perché è un libro che porta speranza, è un racconto che avviene in zona di guerra ma è dominato dai sentimenti. I sentimenti come antidoto al peggio, perché sono quelli che in fondo ci salvano, e i sentimenti e soprattutto l'amore come forma di resistenza anche quando sembra che tutto vada male.
0: Ho altro da aggiungere? Non lo so, sono rimasto in silenzio, ti abbraccio virtualmente, ti ringrazio a nome anche di coloro che hanno avuto la bontà di seguirti, ci vediamo presto, grazie.
1: A presto, buon agosto a tutti.
0: Grazie mille allo scrittore e giornalista Gigi Riva, alla nostra regia, domani saremo con Serse Pedretti, buona giornata a tutti.
2: Era tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
3: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
4: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
3: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
5: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad.
7: Via via.
6: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Radio Alta.

Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: La musica grande.
3: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: In apertura purtroppo c'è la cronaca. Non ce l'ha fatta Francesco Lanfranchi, il motociclista di 49 anni di Casnigo, vittima del terribile impatto tra la sua Ducati e un'auto che si è trovato davanti e che non è riuscito a evitare in via Kennedy a Chiuduno. Trasportato d'urgenza in condizioni disperate all'ospedale Bolognini di Seriate, è morto poco dopo per le gravissime ferite riportate nell'incidente. Lascia la moglie e un figlio, lavorava per una ditta che si occupa di smaltimento rifiuti e di raccolta porta a porta. Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, Lanfranchi stava percorrendo via Kennedy verso Bergamo quando si è trovato di fronte dalla direzione opposta una Golf guidata da un quarantenne di Chiuduno che nel tentativo di svoltare per entrare nel parcheggio di un condominio avrebbe tagliato la strada al motociclista, che non avrebbe avuto il tempo di evitare l'impatto, finendo prima sul parabrezza della vettura, poi proiettato per una ventina di metri oltre il punto dello schianto. Anche il conducente dell'auto, che nell'urto ha riportato lievi ferite, è stato medicato e trasportato in ospedale a Seriate, dove è stato sottoposto all'alcol test e agli esami tossicologici. Come da prassi, la procura di Bergamo ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale. Un tragico incidente anche in montagna, in Alta Val Seriana, nel territorio di Valbondione, dove ha perso la vita una donna di 59 anni, Adele Anna Federici, di Cellatica, in provincia di Brescia. Pare stesse percorrendo il sentiero 302 lungo il sentiero delle Orobie Orientali insieme ad altri escursionisti. Si tratta di un itinerario di alta quota che viene percorso per spostarsi tra il rifugio Baroni al Brunone e il rifugio Merelli al Coca. Poco prima delle 13 di ieri il gruppo si trovava a poco più di 2000 metri di altitudine nella zona della Forcella conosciuta come Olsimal, il punto più alto del sentiero dell'Orobie. All'improvviso la 59enne è precipitata. L'allarme è stato lanciato immediatamente, sul posto sono intervenuti i soccorsi con l'elicottero decollato da Bolzano, mentre da Valbondione sono partiti gli operatori del soccorso alpino. Per la donna però purtroppo non c'è stato nulla da fare. Passiamo a parlare di viabilità. Arriva un'altra buona notizia per la città. Già da domani infatti riaprirà al traffico una corsia sotto il ponte di via San Bernardino, quello verso Colognola e il casello dell'autostrada. La seconda corsia verrà attivata entro l'autunno, mentre il raddoppio ferroviario si concluderà entro la fine del 2027. Lo ha comunicato Rete Ferroviaria Italiana. La riapertura arriva dopo quasi un anno di chiusura, dal 1 settembre scorso, e consentirà il transito dei veicoli in una sola direzione, dal centro verso la periferia, oltre al passaggio dei pedoni sul marciapiede. L'obiettivo è alleggerire il traffico in uno dei punti più congestionati della città, anche alla luce delle modifiche alla viabilità legate ai cantieri e ai BRT. La riapertura era prevista per il 10 agosto, ma è stata anticipata. Sopra il ponte continuano intanto a transitare i treni della linea per Milano via Treviglio. E oggi è il secondo giorno di operatività della linea di bus elettrici e BRT tra Verdellino e Bergamo, una novità assoluta in Lombardia. Gli utenti che ieri ne hanno usufruito si sono detti soddisfatti. Ovviamente il primo vero test sull'utilità del servizio per quel che riguarda le ripercussioni sul traffico è atteso per settembre, alla ripresa della scuola e di tutte le attività lavorative. Ma sentiamo il racconto di questo debutto nel servizio di Massimo Sonzogni.
5: Il 3 di agosto non ci si poteva certo attendere un affollamento da periodo scolastico, ma le aspettative e i punti di domanda, soprattutto dopo settimane di polemiche, erano comunque parecchi. Il servizio di bus elettrici e BRT, una vera e propria sperimentazione in Lombardia, lungo la tratta Verdellino-Bergamo, ha preso ufficialmente il via alle 5:20. La giornata è trascorsa senza particolari criticità, non molti i passeggeri, mediamente 20-25 persone e traffico contenuto, anche se qualche leggero rallentamento è stato registrato tra le vie Paleocapa e Caniana a Bergamo e nelle zone di Laglio, Dalmine e Osio Sotto. Ma i primi utenti della EBRT non hanno mancato di esprimere la propria soddisfazione.
6: Sono partito da Dalmine, ci ha messo 20 minuti, non ho neanche guardato a che ora passasse perché comunque è molto frequente, e in neanche 20 minuti sono arrivato in stazione. Bello, aria condizionata, caricatore sul pullman, quindi dotato di tutti i servizi, molto comodo, mi sono trovato bene.
7: Comodità e velocità è quello che mi piace di più.
5: La vera prova del fuoco, insomma, è posticipata a settembre, con il grande rientro dalle vacanze estive e, in particolare, con la riapertura degli istituti scolastici. Fondamentali le corsie riservate al trasporto pubblico, non sempre rispettate da automobilisti e ciclisti, e l'entrata in funzione del sistema Leonardo, la tecnologia che mette in comunicazione autobus e rete semaforica, garantendo al trasporto pubblico la precedenza agli incroci. L'obiettivo è ridurre i tempi di percorrenza, oggi attorno ai 40-45 minuti, e rendere il servizio più vantaggioso dell'auto.
8: Le persone che abbiamo portato mi sembrano soddisfatte, ovviamente ci sono degli accorgimenti che dobbiamo mettere in campo per calibrare la macchina che parte oggi e appunto con tutto il mese di agosto avremo modo di affinare, ovviamente migliorare il servizio.
5: Quelli di agosto saranno quindi settimane utili a testare il funzionamento della nuova linea trasportistica con cui i bergamaschi sono chiamati a prendere confidenza.
4: È scattato anche un nuovo sistema di consegna delle merci per i negozi di Città Alta. Ci racconta tutto Luigi Residori.
9: È pesante. Ci saranno delle, per i residenti ci sarà il discorso di un po' di quiete e il pomeriggio viene eliminato per uso di carico e scarico, che era una cosa un po' drammatica in suo pomeriggio, visto la mole di gente che c'era. E la mattina si lavora un po' meglio, bisogna vedere se ci stiamo nei tempi, visti solo i 3 giorni. È tutto da vedere.
10: Primo giorno del nuovo regolamento sulla consegna delle merci per i negozianti di Città Alta, con la riduzione dei furgoni in transito nel centro storico. Il nuovo sistema, che prevede consegne da lunedì a venerdì nelle fasce tra le 7 e le 7.45 con uscita alle 8 e dalle 9 alle 11 con uscita alle 11.15, divide i diretti interessati.
11: Trovano un po' disagio col fatto del dover scaricare a volte anche cose pesanti, eccetera. Però io sono sinceramente d'accordo. Poi hanno anche degli hub, sì, dove possono, basta secondo me organizzarsi, ecco, e quindi io lo trovo una cosa positiva, insomma, ecco.
12: Secondo me non c'è stata una comunicazione del tutto diciamo efficace e chiara, quindi tanti naturalmente che non sono abitudinari di Città Alta, non, le regole non sanno ancora bene come rispettarle.
10: Accanto alla nuova regolazione per il carico scarico sono previsti orari speciali per alcune categorie di servizi essenziali. Nei primi giorni di rodaggio c'è qualche malumore tra i fornitori.
11: Alcuni fornitori si sono lamentati anche con me dicendomi: non posso più venire a consegnare in Bergamo Alta. Ma secondo me, se la comunicazione funzionasse meglio e naturalmente si organizzassero meglio anche loro.
12: Io trovo che l'ordine sia necessario, quindi è giusto contenere, diciamo, questo traffico del carico e scarico, però naturalmente bisogna trovare un giusto compromesso anche con la comunicazione.
4: Un investimento da 3 milioni di euro per realizzare la ciclopedonale delle 5 terre della Val Gandino. I lavori sono cominciati, il punto nel servizio di Matteo Mosconi.
13: Sono iniziati i lavori del tanto atteso percorso ciclopedonale delle 5 terre della Val Gandino, progetto da oltre 3 milioni di euro che interessa i comuni di Leffe, Peia, Cazzano Sant'Andrea e Casnigo. Le prime opere accessorie stanno interessando la SP42 della Val Gandino, dal chilometro 2.100 al chilometro 2.350, dove è in vigore il limite di velocità di 30 km orari e un senso unico alternato regolato da semaforo. In caso di code questo verrà rimosso e il traffico regolato da movimento. La misura sarà in vigore dalle ore 9 alle 16 fino a sabato 8 agosto e poi dal 17 agosto al 4 settembre, mentre dalle ore 16 alle 9 sarà ripristinato il doppio senso, ma sempre con limite di velocità. 2 i lotti aggiudicati a 2 imprese distinte. La provincia di Bergamo ha gestito le procedure di gara, ma è la comunità montana a gestire l'esecuzione.
14: C'è grande soddisfazione perché quest'opera ha comportato davvero un grandissimo lavoro da parte di comunità montana, sia per raggiungere l'intesa tra i comuni comuni interessati, sia per quanto attiene la parte di progettazione e anche la parte della procedura espropriativa, che alla fine si è conclusa insomma con la sottoscrizione di tutti i bonari accordi da parte dei proprietari interessati.
13: La base del progetto dei quattro comuni è un contributo regionale del 2022 da 2.106.000 euro, cui si aggiungono oltre 393.000 dalla comunità montana valleseriana. La residua cifra è spartita tra i quattro comuni interessati e il distretto delle Cinque Terre. Ora però, è il caso di dirlo, bisogna pedalare per tagliare il traguardo.
14: Il termine per concludere i lavori definito dalla Regione Lombardia per il finanziamento è fine anno, ma certamente non riusciremo a concludere i lavori entro quel termine, ecco il motivo per il quale chiederemo a Regione Lombardia una proroga.
13: Lavori in corso anche per il tratto di Gandino, che avendo più di 5.000 abitanti ha proceduto con un progetto autonomo.
3: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
15: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
16: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Yesterday.
1: Ancora tu.
2: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo Radio.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. I successi di

Radio Alta. Sono le 20.

Radio Alta. Sono le 21.

Radio Alta. Sono le 22 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 23. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 24. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.